0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: This is
4: Gold. Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

programma cult che ascolti solo su Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Capital Classic su Radio Capital.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
2: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
2: Una produzione One Podcast.
3: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
8: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Attacchi missilistici e con droni russi hanno ucciso almeno 15 persone nella zona di Kiev, nella capitale, almeno 50 i feriti, 4 sono in gravissime condizioni. Un violento incendio causato dalla Reda ha devastato un palazzo di 20 piani. Nuovo appello social per l'ingresso di persone a Ceuta. Secondo media spagnoli, decine di account stanno diffondendo messaggi rivolti soprattutto ai giovani che indicano come data il 15 agosto. Secondo le autorità spagnole sono 75 migranti morti mentre cercavano di raggiungere Ceuta via mare. Approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio, lo sconto di 17 centesimi sul diesel prorogato dal Consiglio dei Ministri fino al 25 agosto. Intanto cala il prezzo del petrolio, il Brent scende sotto gli 80 dollari al barile dopo i progressi nei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Trump ha detto che ci sono infatti in corso dei colloqui, che è possibile un accordo entro dopodomani. L'intesa dell'apertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare oggi. E oggi il picco della terza ondata di calore, bollino rosso per tutte e 27 le città italiane monitorate dal Ministero della Salute. Cresce l'allarme per la siccità. L'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale fa sapere che le risorse idriche tengono, ma lo scenario preoccupa. Chi è costretto a dimettersi per violenze avrà diritto alla NASPI. Chiara Iorio.
9: Il contributo per la disoccupazione verrà erogato anche se le dimissioni arrivano per proteggersi da soggetti estranei al contesto professionale. Chiunque è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. L'INPS ha chiarito che si tratta di dimissioni per giusta causa e si va incontro a una disoccupazione involontaria. La scelta di interrompere il rapporto di lavoro non costituisce una libera decisione, bensì un atto di autodifesa, sottolinea l'INPS. Per ottenere il contributo è necessaria una correlazione tra violenze e atti persecutori e lo svolgimento dell'attività lavorativa oggettiva e documentata. Tra i requisiti anche condizioni di sicurezza che impediscono il tragitto casa-lavoro.
8: 3 medaglie agli europei di nuoto a Parigi, nella 10 km in acque libere oro per l'azzurra Ginevra Taddeucci, bronzo con la compagna di squadra Linda Caponi, bronzo anche la squadra femminile del tecnico squadre del nuoto artistico. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
10: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
11: E a noi che aspettiamo?
10: Congratulazioni!
11: Di gustarci il cocomero!
10: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 100

0: 10 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: A Radio Capital, siamo puntuali, quindi buongiorno e partiamo con la sigla di The Breakfast Club.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Buongiorno, come sentite, questo è un The Breakfast Club in versione estiva. Io sono Imma Baccellieri, staremo insieme fino alle 9 qui su Radio Capital. Sentirete solo me, mancano i miei compagni di viaggio Riccardo Quadrano e Andrea Lucatello, che in realtà avrete sentito già nei giorni precedenti. Infatti dovete immaginare un po' questo The Breakfast Club estivo come un tiramisù scomposto, ogni giorno un ingrediente diverso separato dagli altri. Quindi avete sentito Andrea Lucatello, sentirete me per un po' di settimane. A un certo punto comparirà un Riccardo Quadrano, non vi dirò quando, quindi dovrete restare connessi per scoprire ogni settimana chi sarà a tenervi compagnia la mattina su Radio Capital. Vi voglio rassicurare, ci sarà sempre qualcuno ad arrivare fino ad agosto e a fine di agosto e poi ancora, e non solo la mattina. Come sapete benissimo, il palinsesto di Radio Capital è ricchissimo anche quest'estate. Ho pensato, immaginato proprio questo The Breakfast Club estivo come un tiramisù scomposto. Ieri proprio mi sono immaginata questa figura, questo simbolo. Sappiate però che c'è un ingrediente che sarà presente sempre tutte le mattine, questo non può che essere Sergio Martelli. Chi ascolta The Breakfast Club sa benissimo che noi non andiamo in onda se non c'è Sergio Martelli, quindi vi chiedo di mandare messaggi e chiedere che non vada in ferie, perché appena andrà in ferie Sergio Martelli, non posso dirvi simboli e i gesti che mi ha appena fatto, appena andrà in ferie Sergio Martelli, qui noi non sappiamo come andare avanti. In realtà già nelle settimane precedenti ad agosto

una formazione un po' diversa, perché mi sono presa qualche settimana di ferie e non vedevo l'ora di tornare a raccontarvi della mia esperienza in Francia, perché sono stata in Francia qualche settimana, l'ho girata un po' soprattutto il nord della Francia e ho imparato molto sui francesi. Non vedevo l'ora di condividere con voi ciò che ho capito dei francesi. Niente di particolarmente intellettuale, voglio dirlo subito, ma una cosa mi ha colpito moltissimo e spero che ci siano all'ascolto francesi o persone con amici francesi che possano in qualche modo confortarmi. I francesi, la cosa che mi ha colpito proprio di più è quanto corrono i francesi. Vi giuro, è stata proprio un'immagine che ho della Francia. Sono persone che corrono ovunque. Allora, ho trovato atleti, diciamo così, poco non professionisti sul lungo Senna, in centro sotto la Tour Eiffel, ma soprattutto sulle scogliere della Bretagna, in un ambiente naturale poco consono, secondo me, alla corsa. Ho trovato correre gente ovunque, sulle spiagge con l'alta, con la bassa marea. E all'inizio, insomma, la cosa sembrava molto interessante. Poi, nel passeggiare, nel fare le escursioni, camminando al mio ritmo, bisognava sempre fare attenzione a questa gente che correva ovunque. Tant'è che infatti ci siamo chiesti: ma com'è possibile che i francesi non siano gli atleti medaglie d'oro di tutte le discipline della corsa? Perché è veramente incredibile tutta questa gente che abbiamo visto correre ovunque in Francia. Tra l'altro non soltanto adulti, vi giuro, ho visto famiglie correre la mattina presto sulle scogliere della Bretagna. E quindi questa è una delle immagini che volevo consegnarvi della mia esperienza francese. Seconda cosa che mi ha colpito moltissimo della Francia, e questo peraltro lo ritengo un grandissimo segno di civiltà, la presenza dei bagni pubblici ovunque. E sappiamo, insomma, che da turisti nel girare per il paese, insomma, è abbastanza importante sapere di poter andare in bagno, in un bagno pubblico appunto, ovunque. Ed è stato proprio questa un'altra grandissima immagine che ho della Francia. Voglio premettere, ho parlato di corsa e di bagni pubblici, ma la Francia mi è piaciuta tantissimo, è stata un'esperienza meravigliosa. Però sai, nel conoscere questo paese, insomma, non ero mai stata prima in Francia, ho notato con grandissima soddisfazione anche questo aspetto. Quindi chissà se voi volete consegnarmi qualche altra immagine non solo della Francia. Devo darvi tra l'altro il nostro numero WhatsApp. Questa è una cosa che fa sempre Riccardo Quadrano, quindi io me la devo segnare, di darvi il nostro numero WhatsApp, che è il 342 342 2190. Ringrazio già tutti per i buongiorno, i bentornati che avete dato a questa radio.

0: Buongiorno Imma, Cristina di Laviano. Ma sei mai stata alle Seychelles? La domenica escono, sembra uno charm di gente. Escono tutti a correre la domenica mattina. È proprio da notare. Ciao, dai, che fai forte.
1: Ringrazio Cristina, non sono mai stata alle Seychelles, ma voglio dire, vorrei andarci presto, non solo per incontrare persone in corsa. Stavamo proprio parlando della mia esperienza in Francia e di quanto mi abbiano colpito tutte queste persone viste correre ovunque, ma ripeto, è proprio la cosa che mi ha colpito di più, vederle correre anche sulle scogliere, perché sottolineo questo, non era un paesaggio che mi sembrava adeguato alla corsa, soprattutto dei bambini che in realtà già si preparano a diventare adulti molto atletici.
2: Ma ti assicuro che tanta gente corre anche in Italia. Il problema sai qual è? È che tu dalle 7 alle 10 sei a lavoro e quindi non vedi tutta questa gente che corre. Ma credimi, ce n'è tanta anche in Italia, Adri da Bari.
1: Ha ragione Adri, devo dire. E tra l'altro tantissimi ascoltatori ci scrivono effettivamente mentre corrono, ci ascoltano durante la corsa, ma ha ragione anche nel dire che essendo qui noi fatichiamo a vedere forse anche in Italia persone correre. E Stefano invece conferma la mia impressione sui bagni pubblici, ci scrive: vivo in Francia da diversi anni, presenza di bagni pubblici certamente, ma la maggior parte sono in uno stato pietoso. È chiaro, non nego che in alcuni casi non siano stati proprio pulitissimi, ma insomma lo sappiamo, soprattutto se utilizzati a fine giornata è sempre difficile insomma stare dietro a questo. E poi ci scrive anche Alfredo che conferma proprio la presenza di persone che corrono lungo fiume e tra l'altro utilizza anche un termine, la randonnée, l'ho pronunciato malissimo probabilmente, che sono proprio le camminate per i sentieri, e lui ci scrive: si suda al solo guardarli. Questo per concludere questo discorso sulla Francia. Cosa vi facciamo sentire ora? Oh, l'amour.

0: su Radio Capital. Ringrazio tutti gli ascoltatori che mi hanno mandato i loro ricordi sulla Bretagna e la Francia. Parlavamo della vacanza che ho appena concluso. Ringrazio soprattutto Paolo e Michela per i loro, per le loro testimonianze, perché mi hanno fatto ricordare anche quanto si mangia bene in questi posti. Forse dalla Francia sono andata via un po' presto, perché lo sappiamo, in Francia sono, in particolare a Parigi, in corso ora gli europei di nuoto, e l'Italia sta andando particolarmente bene. In particolare dobbiamo proprio riservare un posto d'onore in questi europei a Chiara Pellacani, la tuffatrice Chiara Pellacani, che ieri ha vinto la sua quarta medaglia a questi europei, la quarta medaglia d'oro, ed è diventata così la tuffatrice più vincente degli europei, superando un nome che insomma a noi italiani dice molto, che è quello di Tania Cagnotto. Tra l'altro Cagnotto ha lasciato un'intervista al Corriere che mi è piaciuta moltissimo, perché lei ha detto: mi piace guardare come è felice in acqua Chiara Pellacani. Chiara Pellacani, che tra l'altro aveva iniziato questi europei, in un'intervista a Sky aveva detto: vincerò 5 medaglie, voglio vincere 5 medaglie. E ha detto, poi commentando questa sua dichiarazione successivamente, che potrei sembrare un po' superba, ma so il lavoro che ho fatto per arrivare qui, e ce ne stiamo accorgendo anche noi, perché Pellacani sta diventando, forse lo è già, una delle tuffatrici più importanti italiane di sempre, e quindi sicuramente è un grandissimo onore vederla festeggiare in questo modo. Ieri c'è stato un altro oro particolarmente importante, che è stato quello di Ginevra Taddeucci, che ha vinto in acque libere nella 10 chilometri. Tra l'altro Taddeucci ha festeggiato in un modo molto diverso da Pellacani, perché lei ha detto di non essere così soddisfatta, nonostante appunto il risultato, la medaglia d'oro, perché mancavano le sue avversarie più forti, e quindi di esserle sembrata una medaglia un po' diversa, insomma vuole sentire ancora di più l'agonismo. Ma Taddeucci poi ha anche parlato di un'altra grandissima questione di questi europei, che ci ricorda qualche anno fa i discorsi già nelle Olimpiadi: il problema della Senna, perché infatti la sua gara, quella della 10 chilometri in acque libere, si svolge proprio nella Senna, e è intervenuta peraltro in modo molto molto netto sulle condizioni proprio dell'acqua della Senna.
1: Bella zozza, si tirava fuori veramente dei troiai indicibili, cioè c'avevo gli occhiali di foglie, rami, schifezze varie. Poi c'erano le bottiglie di plastica, c'è più plastica qui dentro che quella biodegradabile, boh, vabbè, saranno messi in quino, ma troiai, proprio ho detto meno male era pulito, penso se era sporca, come era. Allora, il campo gara della Senna secondo me era più pulito, qui lo dico, però c'è un bel troiaio nel mezzo. Ecco,
0: l'ha detto diverse volte la condizione della Senna Taddeucci, perché tra l'altro lei aveva nuotato anche ovviamente nella precedente gara alle Olimpiadi, dove aveva vinto un bronzo. Infatti questa era un'intervista rilasciata a Rai Sport, quando la collega ha ricordato che forse la Senna però le porta particolarmente bene. Ricordiamo che nella stessa gara di Taddeucci ieri ha vinto il bronzo anche Linda Caponi. Questa questione della Senna in realtà è molto importante per i nuotatori. Anche Gregorio Paltrinieri, una grandissima bandiera del nuoto italiano, che ieri è arrivato quarto, quindi fuori dal podio, ha protestato fortemente anche nei mesi precedenti a questa gara, ricordando come alle Olimpiadi molte persone si sono sentite male dopo la nuotata nella Senna. Sappiamo che d'altra parte invece per la Francia, soprattutto per Parigi, è un simbolo importante proprio la Senna, e ci tengono moltissimo a continuare a fare queste gare nonostante le proteste non soltanto dei nuotatori italiani, ma proprio di tutta la federazione contro queste gare nella Senna.

alla voce Dave Gahan. Al piano Antonello Venditti.

0: Piatti Average White Band. I think A. Alla chitarra Carlos Santana.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse...
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

7.37 qui su Radio Capital, ben ritrovati a The Breakfast Club, io sono Imma Baccellieri, staremo insieme fino alle 9 e ora dobbiamo tornare su ciò che sta

Succedendo in Spagna a Ceuta, perché ieri è stata una giornata molto importante, è stato convocato un vertice d'urgenza alla quale hanno partecipato i ministri degli interni di tutta l'Unione Europea per discutere di questa crisi migratoria. Sappiamo che circa 72.000 persone provenienti dal Marocco sono arrivate a nuoto a Ceuta, in questa città autonoma spagnola, e da qui si è scatenata una reazione immediata da parte del governo italiano, cioè la chiusura di Schengen con la Spagna, quindi una chiusura alla libera circolazione delle persone tra Spagna e Italia, che ha scatenato a catena una serie di risposte e critiche che ha portato poi di fatto alla convocazione di questo vertice straordinario. Proprio in conclusione di questo vertice sono stati i commissari europei a chiarire che la crisi di Ceuta è conclusa. Queste sono state proprio le parole del commissario Brunner, che è il commissario proprio per gli affari interni dell'Unione Europea. È stato specificato come su 72.000 persone 70.000 sono state rimpatriate in Marocco e di come nessuno di fatto sia entrato nel territorio spagnolo e quindi di conseguenza nel territorio dell'Unione Europea. Questo perché sappiamo che in realtà Ceuta è una città che gode di uno statuto speciale, non è come una qualunque città spagnola. Di conseguenza la libera circolazione di persone ha dei limiti su questo territorio. Con queste frasi del commissario dell'Unione Europea è venuto un po' meno il senso di ciò che ha deciso il governo italiano, quindi di sospendere Schengen. Di fatto questa è stata una reazione immediata da parte del governo italiano, da parte del governo Meloni, rivendicato in realtà proprio ieri anche dal ministro dell'interno Piantedosi. Tra l'altro l'Unione Europea ha cercato di mantenere un'unità che evidentemente non esiste nei fatti concreti, come possiamo vedere da queste diverse dichiarazioni. Sappiamo che in questi giorni il governo spagnolo ha rilanciato attaccando l'Italia, sostenendo di aver ricevuto una solidarietà quando si è trattato della crisi migratoria a Lampedusa, che in realtà poi la Spagna non ha ricevuto da parte del governo italiano. Ora sappiamo che però ci sono altri annunci sui social proprio per l'arrivo di nuovi migranti a Ceuta.

Anyone for You, George Ezra qui su Radio Capital. Stavamo prima parlando della crisi dei migranti che c'è stata a Ceuta e del ruolo che hanno svolto i social su questo, perché ora sembra chiaro che la pubblicazione di queste false notizie sui social marocchini parlavano di una apertura delle maglie, delle regole sui rimpatri nell'Unione Europea in questi giorni. Erano notizie completamente false che hanno portato però moltissime persone a decidere per una traversata molto pericolosa. Ricordiamo che questa crisi ha portato alla morte di circa 80 persone ora è ricomparso, si nota, sono soprattutto i giornalisti spagnoli che hanno mostrato come questi avvisi, queste false notizie stiano continuando a circolare, e quindi capire anche l'origine, se c'è un'origine, una partecipazione attiva o passiva dello stesso governo marocchino. E invece da parte dell'Unione Europea c'è stata una presa di posizione anche su un'altra questione. Era stato proprio il governo italiano a rilanciare sulla possibilità che le regolarizzazioni dei permessi di soggiorno fatti in Spagna negli ultimi mesi, 500.000 regolarizzazioni, potessero aver avuto un ruolo all'interno di questa crisi migratoria. Ieri invece, in seguito a questo vertice, si è mostrato come in realtà non abbia davvero avuto un ruolo determinante, perché di fatto riguardava queste regolarizzazioni persone che già lavoravano in Spagna, che già erano presenti sul territorio spagnolo, e di fatto, almeno secondo le indagini politiche e giornalistiche, non è stato davvero rilevante il ruolo di queste regolarizzazioni, che di fatto comunque sono state condannate dal commissario per gli affari interni, dicendo che non sono state un bene per l'Unione Europea queste regolarizzazioni volute dal governo Sanchez, che d'altra parte sta combattendo con questa crisi scatenata da una parte appunto dal governo italiano, anche sappiamo, e dall'altra forse da una partecipazione di quello marocchino.

The Breakfast Club. Allora, devo dire che ho fatto un grandissimo sforzo in questa prima ora insieme a non dire mai quanto fa caldo a Roma. Mi sono proprio trattenuta, cioè ho detto no, non posso iniziare con una polemica sul caldo, quindi ho trascorso quest'ora con voi non pronunciando quasi mai la parola caldo, se non in questi ultimi minuti finali. Beh, sappiate che la prossima ora dovete sorbirvi un po' di miei studi e ricerche, perché io voglio convincere le persone intorno a me che l'estate è la stagione peggiore dell'anno, e quindi ho proprio raccolto una serie di articoli pubblicati in questi giorni per poter convincere anche voi che siete all'ascolto e che magari ad agosto siete come me al lavoro, che oramai è impossibile poter fare qualunque tipo di attività in questa stagione, che sappiamo in realtà peggiorata notevolmente negli ultimi anni per il cambiamento climatico. E proprio oggi ho letto un bellissimo articolo che paragona proprio questa stagione estiva al lockdown. Non si può più far nulla.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.000 euro.

0: 1950 euro su fiat.it.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: 3 migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Sono le 8 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Trump è sicuro, oggi arriverà un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano parla di progressi significativi nei negoziati e avverte l'Iran che in caso di fallimento potrebbero arrivare colpi durissimi. Intanto prosegue la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi bombardamenti russi hanno colpito Kiev e la regione della capitale, provocando almeno 15 morti e oltre 50 feriti. Prosegue il confronto diplomatico tra Italia e Spagna sulla gestione dei flussi migratori a Ceuta. L'Unione Europea ha preciso che nessun migrante arrivato a Ceuta è entrato nello spazio Schengen. Intanto sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa previsto per il 15 agosto. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio, mantenendo lo sconto di 17 centesimi al litro per contenere il costo dei carburanti. Stanziati anche 100 milioni di euro per gli interventi nei campi flegrei dopo il recente terremoto. Parla per la prima volta Valentina. Sabato sera a Somma Lombardo, nella provincia di Varese, l'ex fidanzato ha investito e ucciso Federico Venco, il 36enne che si era fermato solo per aiutarla dopo che aveva perso il cellulare. L'uomo pensava fosse il nuovo compagno e lo ha travolto con l'auto. Sentiamo la donna ai microfoni Rai.
2: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Noi avevamo appuntamento al bar, non al cimitero. Io sono andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese in questa strada curve ed era appostato lì. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Hanno trovato poi subito il corpo, l'ha rianimato in 5 minuti tutti. E poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo. È come se l'avessi ucciso io. Mi sento troppo colpo, non se lo meritavano.
1: Uno studente italiano di 15 anni in isolamento da 72 giorni a Malta, alla denuncia dei genitori, è stato arrestato per procurato allarme e bomba a scuola. La famiglia contesta la violazione dei trattati internazionali. Agli europei di nuoto di Parigi continua il momento d'oro di Chiara Pellacani, che conquista il quarto titolo continentale vincendo la gara della trampolino da 3 metri. L'Italia sale a quota 14 medaglie e nessuna nazione finora ne ha conquistate di più. Alle 9 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Anticiclone e subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Radio Capital.

8.08 qui su Radio Capital. Buongiorno, io sono Imma Baccellieri e questo è The Breakfast Club. Staremo insieme fino alle 9. Alla fine della prima ora insieme abbiamo un po' introdotto l'argomento che aprirà questa nostra seconda ora, che è

Indovinate un po' il caldo. In realtà ho cercato di riprendere le parole che oggi utilizza Elena Dusi su Repubblica, paragonando un po' l'estate che stiamo vivendo a una specie di lockdown, perché sappiamo siamo di fronte a temperature record. Domani sarà una giornata in cui tutte 27 le città italiane monitorate dal Ministero della Salute saranno bollino rosso. Con bollino rosso intendiamo un'allerta massima proprio per temperature definite troppo alte. Ciò comporta la richiesta, il suggerimento di restare chiusi in casa in luoghi comunque freschi per gran parte della giornata, quindi soprattutto nelle ore calde non esponetevi al sole, ecco. Questo in realtà può rappresentare un problema per i ragazzi o i bambini, che si ritrovano in una condizione non così diversa da quella vissuta negli anni del Covid, nell'impossibilità di poter svolgere attività all'aperto o almeno nella gran parte della giornata. Non c'è la scuola, sappiamo, perché c'è la chiusura delle scuole, e quindi la difficoltà dei genitori di gestire per queste lunghe ore nella giornata i figli, anche perché, diciamolo, non tutti possono permettersi 3 mesi di vacanza al mare o fuori, anche quando si parla di agosto, delle vacanze di agosto, ma a volte si parla di poche settimane di pausa dall'ordinario. Per quanto riguarda tutto il resto del mese, e non solo del mese di agosto, perché queste ondate di calore in realtà le abbiamo sentite, percepite anche nei mesi precedenti, per tutto questo mese come possiamo gestire la vita dei ragazzi, o come possono gestirla loro stessi? Non sempre sono bambini ciò di cui parliamo. Qui non voglio aprire il grande argomento sulle chiusure delle scuole, ma in generale molti presentano la necessità di attività un po' organizzate per i ragazzi, perché poi la soluzione quando si resta chiusi in casa può essere quella di stare fermi davanti alla televisione o davanti al cellulare. Ma cerchiamo di comprendere anche un po' genitori, nonni, zii che si trovano magari questi ragazzi che non possono uscire, non hanno molto da fare e quindi di conseguenza poi sembra poter quasi naturale prendere in mano il cellulare, intrattenere rapporti sociali in questo modo. E questo articolo è interessante perché si confronta al lockdown, perché le ore di uscita diventano quelle notturne, cioè il suggerimento è: si può uscire al tramonto, no? Quando, dopo il tramonto, nelle ore notturne, quando in realtà forse i bambini dovrebbero andare a letto. E è chiaro, adesso io non voglio fare la Riccardo Quadrano o l'Andrea Lucatello della situazione, però ai nostri tempi era diverso, gestire questi lunghi periodi di vacanza era completamente diverso, davanti a temperature che in modo eccezionale raggiungevano i 40 gradi, e adesso che invece sono la costanza, forse riaprire il discorso di come gestire le vacanze estive dei ragazzi potrebbe essere un argomento che ha ragioni differenti rispetto al passato. Devo dire che sono molto felice di leggere i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è il 342 342 2190, di chi ha anche apprezzato questo confronto col lockdown e dice: però forse il lockdown era meglio, perché almeno stavamo in

0: del lockdown, perché almeno nel lockdown si faceva smart working. No. E cioè adesso esci, sudi, vai in ufficio, litighi con i colleghi che non vogliono accendere l'aria condizionata, riesci, ti metti in macchina e torni a casa e non fai nient'altro. Almeno nel lockdown si faceva ginnastica a casa, beh, si faceva smart working. Tutta la vita meglio il lockdown di quest'estate maledetta. Ciao.
1: Allora, io ho iniziato questo argomento parlando del mio odio per l'estate, però cara Maretta che ci ha mandato questo messaggio, non me la sento di arrivare a questo, cioè a preferire il periodo del lockdown. Devo dire però che mi ha fatto ridere moltissimo la parte in cui si riferiva ai litigi tra colleghi per l'aria condizionata, perché guarda, voglio ricevere il messaggio di qualcuno che mi assicura di non aver mai litigato con un collega per questo, perché secondo me è impossibile. Vi assicuro che su Radio Capital in redazione litighiamo anche su questo, ovviamente in modo amichevole. Sentiamo un altro messaggio.
2: Buongiorno Radio Capital. Al sud, dalle ore 14 in poi, nel primo pomeriggio, esiste una delle forme più antiche di lockdown, se vogliamo, la famosa controra. Alla controra tu non puoi uscire di casa. Non circola nemmeno un veicolo per strada, ci sono 40 gradi all'ombra e anche di più. Buona estate da Ermanno da Foggia.
1: Grazie Ermanno, è sicuramente un'esperienza che abbiamo avuto tutti, quella di vedere come sia proprio cambiato il nostro approccio con l'estate, nel vedere magari anche non per forza nel primo pomeriggio ma anche verso le 3:30-4 proprio la difficoltà delle persone di poter circolare in strada per il troppo caldo. E abbiamo anche parlato dell'argomento in merito ai ragazzi, ai bambini, no? Che si trovano poi a essere costretti a casa. Patrizia ha una soluzione secondo me un po' drastica.
3: Basta chiuderli in una stanza solo con dei libri. Mal che vada imparano a leggere, secondo me, che è l'antidoto più potente alla noia ed è anche quello più sano anche per il loro futuro.
1: Oggi vedo i nostri ascoltatori un po' rigidi nelle loro soluzioni. Io è il mio passatempo preferito, non solo d'estate, leggere il pomeriggio. Devo dire che pensare di chiudere un ragazzo all'interno di una libreria, non so se è sempre un modo per fargli apprezzare la lettura, senza dubbio però noi lo suggeriamo sempre il libro come un buon modo per spegnere il cellulare almeno per un po'.
4: Buongiorno Radio Capital. Io da anni gestisco tutto con i campi estivi. Anche nel periodo del Covid ho cercato un campo estivo per mia figlia, perché io ho lavorato e lei è stata ed è tuttora in un centro estivo, e almeno lì sta in mezzo ai suoi coetanei, passa la giornata, fa i compiti e fa attività. Un abbraccio a tutti, Rossella da Gualtieri.
1: Ecco, sì, sicuramente i campi estivi sono adottati da tanti come soluzione, anche perché molti genitori lavorano. Io vi confesso, vorrei sapere come tornano a casa questi bambini dopo aver fatto attività sportiva alle 11 di mattina con 40 gradi. Io ho avuto una brutta esperienza con i campi estivi quando ero ragazzina, proprio perché io odio il caldo, e trovarmi a fare sport all'aperto con 40 gradi non è

È stata una bella esperienza, capisco ovviamente che sia una necessità. Continuano ad arrivare messaggi soprattutto sulle liti tra colleghi per l'aria condizionata. È arrivata un messaggio da Antonella da Bologna che ci scrive: se non volete l'aria condizionata al lavoro, portatevi semplicemente una felpa.

0: Duran su Radio Capital. Non ho ben capito come è potuto succedere, ma dalla discussione sul caldo siamo arrivati a parlare delle liti tra colleghi. È stato proprio tutto molto naturale, merito dei messaggi dei nostri ascoltatori. Sentiamo.
1: Buongiorno Capital. Beh, per non litigare con i propri colleghi per il condizionatore basta fare come da noi, non c'è il condizionatore, il condizionatore nel mio magazzino non esiste, cioè abbiamo un bel 40 gradi, un 84% di umidità, non trovi neanche la forza per litigare.
0: Un abbraccio alla nostra ascoltatrice Simona, faremo il possibile per migliorare le tue condizioni di lavoro.
2: Sono un amministratore di condominio, vi assicuro che le persone di 70 anni, 80 e passa, riescono a uscire di casa anche a un quarto alle una, visto che noi chiudiamo alle una, per venire a dirci sui loro problemi e o soltanto a... e noi si dice ma tu puoi stare a casa, non potete stare a casa, vi fa male uscire, state a casa.
0: Questa mi mancava, gli amministratori di condominio che ricevono le visite degli anziani, ma poi immaginatevi la scena di vederveli in studio poco dopo pranzo, deve essere una bella sorpresa.

0: Zealand. Alla batteria Ian Pace.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8:37, Loredana Bertè qui su Radio Capital. Come vi ho raccontato, sono tornata da poco a Roma dopo le mie ferie e la prima cosa che ho fatto, davvero la prima, appena arrivata a Roma, è stato andare al cinema. Cosa è successo però? Nella mia totale ingenuità non ho preacquistato i biglietti per andare a vedere L'Odissea di Nolan e per la prima volta nella mia vita mi sono trovata davanti a un cinema qui a Roma con 0 posti disponibili in tutte le sale. Ho proprio dovuto cambiare sala, cambiare proprio cinema perché lì non c'erano posti disponibili. Quindi io mi sono fermata e ho detto: allora, questa cosa qui cosa sta succedendo? Gli italiani vanno al cinema anche l'estate? Questa cosa qui me la puoi spiegare una sola persona, l'autorità massima? Cioè, io quando penso al cinema penso a Betty Senatore, quindi l'ho disturbata proprio per chiederle cosa sta succedendo. Buongiorno Betty.
1: Buongiorno Imba, ti ringrazio innanzitutto per questa autorità massima, ma... perché mi riempie anche di un pizzico di ansia, no, per tutto quello che dirò.
0: Ma poi
1: nell'ansia
0: noi ci troviamo al nostro agio, quindi mi fa piacere, guarda. No,
1: è
0: davvero
1: vero,
0: io
1: esatto.
0: Ti ho pensato davvero perché di solito non capita di vedere le sale,
1: no.
0: O almeno io non me ne sono accorta, non so se è sempre stato così.
1: No, non erano. Ci ricordiamo che

0: alcuni anni fa, tu eri bambina, io ero un po' più giovane, i cinema chiudevano proprio perché si decideva che anche le produzioni italiane e quelle internazionali che comunque nel resto del mondo uscivano, da noi dovevano arrivare a settembre. Poi piano piano, questo arriva dall'America soprattutto, hanno visto che anche i cartoni animati che richiamano famiglie in vacanza ad andare al cinema potevano comunque tenere le sale vive, e da lì poi si è generata una inversione del mercato. I film, diciamo, importanti che escono sono ancora film internazionali. Abbiamo visto Odissea di Nolan, sì, che ha fatto il boato di spettatori e di incassi. Siamo arrivati, ho letto, a 99 milioni di dollari, scusate, ovviamente di incasso, supererà sicuramente il miliardo di dollari, ed è costato 250 milioni, quindi immaginiamo anche la SIAE o l'equivalente SIAE di Nolan per questo. Però qui bisogna osare, c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di dire ok, è estate, però ci sono dei film validi. Come disse qualcuno che non cito, non è che la gente non va al cinema, la gente va al cinema se c'è un bel film da vedere, se non c'è un bel film rimane a casa a guardarli in streaming.
1: Allora ti chiedo, sei un po' delusa da alcune produzioni italiane degli ultimi tempi? Cioè, secondo te forse il cinema italiano può fare qualcosina in più?
0: Sì, soprattutto nelle commedie. Ho notato, e questo è stato anche frutto di analisi, per esempio delle locandine, che se ci fate caso sono tutte molto molto simili. Quindi a un certo punto tu arrivi che te le confondi, quando in realtà poi le storie sono anche un po' diverse. Certo, è chiaro che non può uscire ogni mese un film di Sorrentino, un film, certo, di Matteo Garrone, un film dei Fratelli di Innocenzo o di Gabriele Mainetti, sto citando Sidney Sibilia, sto citando quelli che sono i più bravi del momento. Però si possono anche, secondo me, coltivare le nuove leve, e lì bisogna avere un attimo di accortezza in più. Però ribadisco, se ci sono dei bei film la gente va al cinema, ancora
1: sì,
0: usa il passaparola,
1: è vero.
0: Pensa un po'.
1: È vero, e tra l'altro questa tendenza di sparire un po' durante l'estate la vediamo anche nella televisione, perché mentre mi sto intrattenendo con molte serie americane, se poi accendi la televisione italiana di fatto non troviamo nulla,
0: no,
1: è tutto spento, e
0: sì,
1: come qualche anno fa, ma l'estate è un po' cambiata, come abbiamo detto.
0: Esatto, ma credo che per la televisione sia anche una questione economica, mandare in onda repliche, mandare in onda magari un programma al posto dei soliti tre programmi che si fanno durante l'inverno, è sicuramente un modo per gestire i budget a disposizione. Dall'altra però noi non ci dobbiamo dimenticare che comunque ci sono delle persone che, cioè, il mondo del lavoro è cambiato, come dici te prima, sentivo parlavate di smart working, quindi ci sono persone che comunque lavorano, magari lavorano dal mare, ma lavorano, e quindi perché non intrattenerli con qualcosa di nuovo che secondo me poi riuscirebbe ad avere un boom di ascolti. Ma non sto parlando di Temptation Island,
1: certo,
0: che è un caso sociale, vabbè, però lì si va anche su un genere particolare. Mettiamoci un altro genere, mettiamoci un genere un po' più colto, un po' più meno mainstream, probabilmente riuscirebbe lo stesso ad avere grandi risultati. Alberto Angela tutto l'anno, insomma.
1: Ecco, certo. Condivido, io firmo questa petizione. Adesso, noi abbiamo iniziato questo nostro discorso parlando dell'Odissea di Nolan, come ci siamo dette anche ieri, è già stato detto tutto, quindi insomma poi chi vorrà avere altri commenti sa dove cercarli. Io però un'ultima domanda te la volevo fare lo stesso, un po' alla lontana, su questo film, perché alcune delle critiche che si leggono è un po' sul fatto relativo a quanto ha tradito o meno il classico. Quindi io ti chiedo, ma tu come ti rapporti a questi film che riprendono grandi classici, non soltanto l'Odissea? Io ricordo discussioni molto simili per Cime tempestose, per esempio, no?
0: Lì è stato. Devo essere sincera. Lì però noi non abbiamo fatto un conto importante, e cioè il conto della punteggiatura. Perché l'autrice di questa rivisitazione di Cime tempestose aveva messo le virgolette.
1: È vero. Nel titolo
0: e
1: proprio del film.
0: Quindi dovevamo, e io me ne sono accorta uscendo dalla sala dove l'avevo visto in anteprima, e ho detto: ah, beh, era tutto.

0: cambia tutto.
1: Bastava leggerlo. Allora, Nolan non ha messo le virgolette, però ribadiamo, il film si chiama film, se no si chiamerebbe documentario. Lui ha dato una sua versione, come del resto è stata data una versione di Cime Tempestose. Ora, io ritengo che Cime Tempestose sia stata veramente una cosa proprio di basso livello, perché sembrava un 50 sfumature di Brughiera, come qualcuno ha detto, rispetto che a un classico rivisitato. È stato rivisitato anche tante volte, come la stessa Odissea, però ecco, a me Odissea non mi ha dato questo senso di straniamento totale. Cioè, ci ho visto delle figure diverse, ma rilette da un grande regista. Non so spiegarvi, cioè Nolan non è uno stupido.
0: Beh, ha
1: fatto dei film meravigliosi. Pensiamo a Oppenheimer, dove ha ricalcato perfettamente la storia di Oppenheimer, quindi non è uno che non si documenta sulle cose. Poi chiaramente ci mette il suo punto di vista.
0: Certo, io sono in parte d'accordo proprio con te, ti ringrazio tantissimo per aver accettato, e ti ho disturbato un po' in queste tue, insomma, in questa tua mattinata, ti ringrazio tanto e ti ascoltiamo presto, non vediamo l'ora.
1: Certo, ci sentiamo il 17 d'agosto alle 9, un abbraccio Ima a tutti gli ascoltatori.
0: Un abbraccio a te, grazie.
1: Ciao!

Mi fa piacere leggere il messaggio di Libera che davanti a questa Messi di Lola Young mi scrive: questa scaletta ti rispecchia tanto. E infatti mi ci sono trovata in questa scaletta. Ringrazio il nostro ufficio musicale che riesce sempre a trovare i posti giusti per

le meravigliose canzoni di Radio Capital. Abbiamo parlato con Betty Senatore dell'Odissea di Nolan, che a Betty è piaciuta moltissimo, e anche a me, devo dire, anche se ero un po' all'inizio non ero proprio molto convinta, perché io ho sempre un po' di problemi nel vedere i film che parlano di grandi classici. Volevo permettermi solo di lasciarvi un suggerimento di lettura. Flavia Cercato vi sta lasciando moltissimi suggerimenti, e qui io sto prendendo diversi appunti. Il mio è semplicemente collegato proprio a questo film di cui parlano tutti, perché c'è un libro di un'autrice che amo moltissimo, che si chiama Margaret Atwood, che ha scritto un libro su Penelope, diciamo sull'altra parte della storia. Il film di Nolan parla ovviamente di Ulisse, della sua storia, di ciò che sappiamo dell'Odissea. Ecco, Margaret Atwood, in un libro piccolissimo, sono pochissime pagine, racconta l'altro lato, come Penelope, che era lì ad aspettare Ulisse, ha vissuto tutta quella grande storia di questo uomo. È un libro bellissimo, davvero lo si legge in pochissimo. Proprio pochissimo tempo fa sentivamo i nostri ascoltatori che parlavano di libri come soluzione al caldo. Se vi va, poi fatemi sapere cosa pensate di questo libro. In realtà vedo suggerimenti ovunque, il mio è solo così per perdere un po' di tempo.

0: Si vede che non sono brava come Flavia ha cercato a dare i suggerimenti sui libri, perché ho sbagliato il titolo del libro che volevo suggerire per integrare la visione del film di Nolan. Il libro si chiama Il canto di Penelope di Margaret Atwood. Per fortuna i nostri ascoltatori attentissimi hanno detto: ma questo Penelope non lo riesco a trovare, perché infatti il titolo era diverso. Comunque vi assicuro che Flavia è pronta con un libro, appunto.
1: Sai che la moglie che rubava i mariti, che è sempre della Atwood, è uno dei miei libri preferiti in assoluto, se non l'avete mai letto, a parte che lei merita.
0: Abbiamo
1: comunque
0: in comune, perché io l'adoro, è la mia autrice preferita, ricordiamolo, insomma è l'autrice del Racconto dell'Ancella, no? Che poi è diventata anche una serie,
1: diventata poi famosa adesso con Donald Trump, perché sì. Si dice che Margaret Atwood avesse previsto un sacco di cose.
0: Infatti le chiedono sempre questa cosa, lei dice: sono un po' stanca di rispondere a questa domanda, ho già detto troppe volte perché ho scritto quel libro. Quindi adesso io ho finito il mio lavoro, lascio tutto a te, cara
1: sono
0: Flavia.
1: Sono molto contenta che tu sia tornata. Sai che quando facciamo Fattore C ogni tanto ci dicono: ben arrivate ragazze delle voci al femminile dopo tanti maschi. Adesso preparatevi,
0: sono voci femminili,
1: perché d'estate qua, adesso nelle prossime settimane sarà la riscossa.
0: Sì, e siamo molto felici di questo. E io ringrazio Sergio Martelli. Noi ci risentiamo domani mattina dalle 7 alle 9 qui su The Breakfast Club.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua

L'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto lo sconto sulle accise del gasolio, confermata la riduzione di 17 centesimi al litro. Dal governo arrivano anche 100 milioni di euro per l'emergenza nei campi Flegrei. Resta alta la tensione politica sul caso delle chat che coinvolgono il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di accelerare e portare il voto direttamente in aula. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe già arrivare oggi, lo ha detto Donald Trump, parlando di molti progressi nelle trattative. E in Ucraina raid russi hanno colpito Kiev, la regione della capitale. Il bilancio provvisorio è salito a 17 morti e una cinquantina di feriti. Scontro tra Roma e Madrid sulla crisi migratoria a Ceuta. Il ministro dell'interno Piantedosi ribadisce che l'ipotesi di uno stop a Schengen non è una misura contro Madrid, ma il governo spagnolo chiede il ritiro del provvedimento. Intanto il governo di Ceuta è in allerta per una nuova convocazione a ingressi di massa per il 15 agosto. Simone Di Gregorio.
2: C'è un post che appare su diversi account social marocchini, tutti appartenenti alla galassia Araga, un termine dialettale che indica i giovani che distruggono i loro documenti e provano a entrare illegalmente in Europa. Molte delle persone entrate in Spagna lo scorso 30 luglio hanno raccontato di essersi mosse dopo essere state informate via social. Il portavoce della città autonoma di Ceuta parla di rumors, ma ha segnalato i messaggi alle autorità. Alcuni organismi spagnoli anti-fake news hanno ricostruito l'iter con il quale si diffondono le convocazioni, che poi diventano pretesto per raccogliere consigli pratici, come portarsi dietro l'acqua, dove comprare tute da sub economiche, ma anche mappe e tecniche di sopravvivenza per la traversata. Altre possibili date per attraversamenti a nuoto organizzati della frontiera tra Marocco e Spagna vengono indicate sui social tra l'8 e il 17 agosto.
1: Notte di lavoro per i vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di un bambino di 10 anni disperso a Baldissero d'Alba, vicino a Cuneo. Sul posto stanno operando le unità cinofile. E a Napoli un ragazzo di 12 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito allo stomaco con due coltellate. Secondo una prima ricostruzione si è trattata di una lite con un coetaneo, non è in pericolo di vita. Chiudiamo con la borsa. Aprono in positivo le piazze europee, spinte anche da un ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz. Milano guadagna adesso lo 0,57%. Alle 10 torna Capital News.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

È stato un caso e poi ce la siamo tenuta come sigla, anche perché la discesa verso l'abbandono della città è iniziata. Piano piano vedo nel tragitto, io sono Flavia Cercato, buongiorno, e abito molto lontano dalla radio a Roma. Roma è una città parecchio estesa, quindi ho modo di monitorare il traffico la mattina e devo dire che da lunedì piano piano c'è una leggera diminuzione. Potrei fare informazione sul traffico, l'onda verde. Leggera diminuzione dei partecipanti al tragitto casa-lavoro questa mattina di mercoledì, siamo al 5 di agosto. Saremo insieme fino alla metà di agosto, poi l'avete ascoltata anche prima, Betty Senatore insieme a Imma Baccelliere, che sarà qui tra le 9 e le 12 nel Capital Summer dopo di me. E intanto, se volete, oggi siamo insieme a Umberto Mattia ai tasti di comando, a Samuela Carta in redazione, ci aiuta anche Veronica Di Pietrantonio, quindi faremo del nostro meglio per tirarvi sul morale se ne avete bisogno, se no fateci sapere come state. 342-342-2190 è sempre quello il numero per mettervi in contatto con noi se volete dirci a che punto siete, che fate, come va. Intanto arriva la musica di Radio Capital in un progetto solista che mi piace moltissimo. Questa per me è una di quelle canzoni che mi conficcano la cannuccia nel cervello.

un furore dentro ai nostri cervelli, perché vedo che al 342-342-2190 arrivano messaggi di solidarietà sul fatto che questa canzone, una volta che l'ascolto, poi non riesca più a uscirmi dalla mente. E siete in tanti. Patrizia al primo posto, anche a me, incredibile, sì, perché quando l'ho ascoltata la prima volta, ormai è passato un bel po' perché è uscita un po' prima di Halloween, in modo che Dracula fosse in tema, e poi con un remix è andata avanti ancora fino all'estate con un remix a febbraio, e quindi continuiamo ad ascoltarle. Ogni volta che parte dico no, adesso per tutto il giorno sarà lì a galleggiarmi nella testa, ma insomma è un gran bel galleggiare. Oggi abbiamo visto che si torna a parlare dei ragazzi e dei social network. Quante volte ne abbiamo parlato durante l'anno? Sono tantissimi ormai gli studi, sono tantissimi gli articoli e confermano che ci sono problemi sia psicologici che scolastici quando si utilizzano troppo i social media. Allora, per il benessere degli adolescenti ci si sta organizzando. Quindi anche oggi sul Corriere trovate un altro articolo di una nuova ricerca che si è aggiunta a tutte le altre. È stata pubblicata il 3 agosto su Nature. E ci dice che i ragazzi più utilizzano i social network meno vanno bene a scuola. Sono stati analizzati i voti, il rendimento, ed è un'equazione abbastanza matematica, visto che si parla di numeri. Più social, meno rendimento. Allora, siccome c'è più tempo in questi giorni, sono andata a riguardarmi le interviste che hanno rilasciato i grandi della Silicon Valley. La Silicon Valley, per chi non lo sapesse, è quella zona in California dove risiede tutta la tecnologia più importante, dove ci sono le più grandi aziende informatiche, dove trovate, che ne so, da Bill Gates fino a Mark Zuckerberg e tutti quelli lì che hanno fatto i soldi regalandoci qualcosa che noi utilizziamo continuamente. Non ce n'è uno che permetta l'utilizzo delle piattaforme social ai propri figli senza uno strettissimo controllo. Allora, è impressionante, perché hanno cominciato a dire di sentirsi addirittura in colpa. Faccio un esempio: Jack Dorsey, che è il cofondatore di Twitter, ha parlato già anni fa di come possiamo resistere quanto vogliamo all'algoritmo, ma ci conosce molto meglio di quanto noi conosciamo noi stessi, perché continuamente gli comunichiamo le nostre preferenze, e questa cosa mi sembra davvero pericoloso. Si associò al tempo Elon Musk. Si sa da sempre che Bill Gates, Steve Jobs hanno tutti vietato la tecnologia ai figli fino ai 14 anni, poi hanno introdotto regole molto severe, limiti strettissimi. Lo stesso vale per Mark Zuckerberg. L'ex vicepresidente di Facebook ha detto: io provo un enorme senso di colpa addirittura per aver creato gli strumenti che stanno distruggendo completamente il tessuto sociale. Quindi mi chiedo, se noi, almeno io ci casco dentro, lo ammetto e mi costituisco, perché quando comincio a trovare qualcosa che mi piace ho proprio quell'effetto dopamina di dire bello, facile, fruibile, anzi ho riso su questa cosa. L'algoritmo mi scopre subito e quindi mi bombarda con lo stesso tipo di prodotto, però poi mi rendo conto di esserci stata non so quanto tempo.

E quel tempo era vita, semplicemente, questo forse ce lo dimentichiamo, con un impatto sui ragazzi enorme. E mi chiedevo, già che ormai è conclamato, cioè lo sappiamo, sto dicendo una cosa banale di cui parliamo sempre, le conferme arrivano dappertutto dalla ricerca, come ci stiamo organizzando? Perché io mi sento un po' tipo, ve la ricordate, lo ricordi Umberto Mattia, noi ragazzi degli anni 80, quella serie Visitors, The Visitors, con la resistenza che doveva contrapporsi all'invasione degli alieni. Ecco, io mi sento quando vedo questa cosa, bravo, quella lì. Ve le ricordate le maschere verdi che si toglievano le maschere e sotto erano verdi, orrendi alieni? Ecco, più o meno forse dovremmo cominciare a vedere l'algoritmo come i visitatori della serie televisiva degli anni Ottanta. Se anche faceva paura, a me già dall'inizio faceva paura. Se anche voi vi siete organizzati in qualche modo con i social network per voi stessi e anche per i vostri figli, come li avete regolamentati e se ci siete riusciti, perché è una battaglia ardua, fatecelo sapere al 342 342 2190.

0: Regina di Cuori, Lit FIBA su Radio Capital, sono le 9:22 minuti e quando si parla di un argomento di cui si tratta in continuazione, devo dire che la faccenda dei social network, limiti soprattutto per i ragazzi, conseguenze, ormai è diventato banalissimo perché l'abbiamo ripetuto centinaia di volte, però dal numero di messaggi che scrivono io ne sono completamente vittima, si accettano suggerimenti, poi la battaglia per riuscire a contenerli è lunga. Ci sono dei vantaggi enormi attraverso l'utilizzo, non li stiamo semplicemente demonizzando, però bisogna sapere come farlo e non farsi trascinare nel vortice.
1: Cara Flavia, come dobbiamo organizzarci? Dobbiamo organizzarci come noi genitori grandi, non dargli il cellulare, parlare, fare le cose insieme, delle torte, dei gnocchi, dei ravioli, qualcosa insomma.
0: Allora, io faccio così. Allora, quanto siamo stati su quello schermo oggi? Adesso basta, no? Quanto siamo stati su quello schermo oggi? Adesso bastano. Oh, basta con questo. Cioè, alla fine perdo la testa perché devi andare lì, prendere il telefono, staccarlo. Ho un marito molto migliore di me che mette dei limiti e delle regole. Quando scatta, si spegne tutto e ciaone, che è molto più semplice, devi andare lì a riprendere tutti.
2: Ma io non riesco a demonizzare così tanto i social network. Basta usarli in maniera corretta. Noi quando eravamo giovani eravamo calamitati dalla TV, dai telefilm, Happy Days, adesso non mi viene in mente neanche uno perché non sono stato mai appassionatissimo,
0: vediamo.
2: E così via, che Beautiful, quante donne sono state occupate nell'ora di Beautiful senza essere...

0: disturbate, madre di famiglia e così via. Mia stessa mamma con mia sorella, quell'ora lì erano intoccabili.
1: E adesso è la stessa cosa con i social, appunto.
2: Buondì, Flavia. Ricordiamo anche che Veronica Lario, moglie di Silvio Berlusconi, i figli che ha avuto con lui li ha mandati alla scuola steineriana, la quale fra i suoi tanti precetti per i ragazzi ha niente televisione.
1: Sì.
2: Anche questo fa pensare, giusto?
1: Fa pensare a quello che dicevamo prima, che cioè tutti i grandi imprenditori della Silicon Valley, poi quando si tratta dei loro figli, cioè tutti quelli che hanno ideato e fatto crescere i social media, poi i figli li tengano ben lontani da uno strumento che ha la sua pericolosità. Comunque grazie per le risposte che stanno continuando ad arrivare. Come fate? Io ho un metodo molto semplice per me stessa, perché anche noi adulti ci caschiamo: metto la sveglia. Quando decido che mi rilasso 10 minuti guardandoli, metto 10 minuti. Dopo, quando suona, devo chiudere tutto, come se fossi la mamma di me stessa, capito? Mi autoimpongo delle regole, altrimenti è finita, la vita sfugge lì scrollando.

0: alla voce Michael Jackson.
1: Alla chitarra George Harrison. Al basso Mark King.
2: Alla batteria, Mick Fleetwood.

0: alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Tu e la tua armonica, Bob Dylan, Mr. Tambourine su Radio Capital. Allora, volevo raccontarvi oggi alle 9.35, rigorosamente in diretta nel Capital Summer, la storia di questo Guinness dei primati che è stato battuto in quanto a insegnamento universitario. Attenzione, perché a Miami è arrivato in cattedra un giovane professore di 18 anni. Professore universitario, laureato in ingegneria, quindi neanche, sai, dici, una laurea semplice. Come ha fatto a riuscire a diventare il professore universitario più giovane di sempre? È americano, ovviamente. È riuscito perché si è iscritto a un programma di doppia iscrizione a 10 anni e ne aveva solo 14 quando si è laureato in matematica. Allora, è stato il più giovane in assoluto per il suo college ed è stato addirittura battuto adesso dal fratello Nathan per 3 mesi, cioè questi qui già si laureano, vabbè. E noi su Instagram nel frattempo, e noi su Instagram, e lui doppia laurea, perché adesso conta di laurearsi in giurisprudenza nel 2028, perché contemporaneamente, oltre a questa dell'insegnamento nel campo dell'ingegneria, vorrebbe anche una carriera nel settore legale. Allora uno si chiede, ma se questi figli laureati al posto della maturità praticamente riescono a diventare professori universitari a 18 anni, anzi lui ci è riuscito, il fratello, vedremo che cosa riuscirà a fare, cosa hanno fatto i genitori? Cioè, com'è stato possibile in un'epoca in cui si dice si studia meno, ci si distrae di più con i social? Allora, entrambi i genitori intanto di questo ragazzo sono ingegneri anche loro, e la mamma in particolare fin da piccolo gli spiegava dei concetti che erano complessissimi, ma lui ha detto nelle interviste che mia mamma aveva un modo di fare per cui anche le cose che non erano semplici lo erano, lo diventavano, e quindi a me sono rimaste impresse, e quando ho cominciato a studiare mi sono già ritrovato tutto fatto. Che cosa fa un tipo del genere nella vita? Tutto, perché comunque uno se lo immagina lì solo sui libri. Invece, fan dei Boston Celtics, quindi segue l'NBA a manetta, suona il pianoforte, ascolta la musica più disparata, va da Nick Drake fino alla house, per cui si è dato il suo bel da fare. E allora, visto che questo ci fa riflettere su dove convogliare le nostre energie, visto che sono da sola oggi qua ai pulsanti di controllo, Umberto Mattia già mi guarda male, vorrei dire che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande mamma, amici.

oggi siamo in tanti alla scrivania. Io sono qua alla mia scrivania con un microfono, voi siete alle vostre e si commenta un pochino tutto. Mi piace perché Patrizia scrive: poveraccio il fratello. Allora, poveraccio il fratello fa riferimento al nuovo Guinness dei primati, il professore universitario più giovane di sempre a 18 anni, il fratello lo sta seguendo perché si è diplomato prestissimo e poi si è laureato addirittura 3 mesi prima di lui, quindi vediamo cosa farà. Dovrà sentire oggettivamente la pressione di avere un fratello così genietto. E nei vostri messaggi mi chiedete un po' di cose, allora facciamo ordine: 342-342-2190 se volete scriverci o mandarci i vostri messaggi audio. Cristiana mi dice: allora, avete detto tu e Emma avete citato un libro, qual era? Abbiamo citato un libro di Margaret Atwood che si intitola La donna che rubava i mariti, storia molto ironica, soprattutto al femminile, ve lo dico prima. La protagonista è questa Zenia, anzi sono 3 protagoniste che vedono finalmente schiattare Zenia, che era l'amante di tutti i loro mariti, e poi un giorno la vedono rientrare mentre stavano serenamente chiacchierando e viva e vegeta. Quindi se siete a caccia di libri, sappiate che comunque alle 11 nel Capital Summer ne parliamo insieme ai libri di Happy, che è un bellissimo profilo Instagram, vedi quando i social sono utilizzati bene e servono a qualcosa, che consiglia con una cura e una passione i libri da leggere, che veramente vi fa muovere bene nei meandri oscuri dell'editoria contemporanea, che tutti scrivono, tutti sfornano, e poi riuscire a capire cosa sia veramente meritevole è un'impresa che ci risolverà lei più tardi, se vorrete. Poi spero che Mary Cacciola sia già partita e non sia all'ascolto. Mary detesta fare gli auguri via radio. Non li fare mai, perché sennò li devi fare tutti i giorni. A me piace un sacco. Io quando mi arrivano tipo le storie d'amore, quelle cose là, farei tutto il giorno quello. E quindi discutiamo parecchio sulla faccenda. Ieri, purtroppo, dopo gli auguri ad Andrea Lucatello, che è stato celebrato per il suo 60° in tutti i programmi che c'erano praticamente e che ha fatto anche un bel festone, e sono arrivate le richieste di auguri. A parte che siete nati tutti sotto il segno del leone, tutti ad agosto siete nati. Che mese è quello in cui si concepisce? Fai i calcoli tu, Umberto, che sennò io mi sconcentro. Quando bisogna concepire per poi nascere ad agosto, fatemi un attimo i calcoli. E però arriva il messaggio di Ele, che poi alle 10 deve uscire e deve spegnere. Cioè, mi fareste per favore i compleanni al mio papà, che stiamo qua, i compleanni, gli auguri a mio papà che oggi festeggia il compleanno, vi stiamo ascoltando insieme. Alberto, che bello quando con la figlia vai fuori, abbiamo delle cose da fare adesso e i figli ancora stanno con te, capito? Ancora, perché la mia, sapete come mi dice? Ecco, vi farei sentire il rumore del gesto. E poi volevo in particolare, particolarissimo, salutare Giorgio, che scrive e che è la persona che mi salva la vita. Voi avete presente quando in casa succede qualcosa, vi si rompe qualcosa e dite: oddio, che faccio adesso? Ecco, io da qualche anno lo so che faccio, chiamo Giorgio, dico: Gio, non è che potresti passare un attimo? E lui, incredibile, come Superman, più di Superman, arriva.

state su tutto, esattamente come il tubino nero di Audrey Hepburn. Allora, aveva ragione Mary Cacciola. Che fatica dirlo ogni volta. Come mai quella lì ha sempre ragione? Forse perché è navigata, un po' anziana, la saggezza le porta a sapere tutto. Stanno arrivando un numero di messaggi su Facebook.

0: televoto solo a Norma, vorrei mandare un grande bacio perché mi scrive un messaggio più articolato e personale e la capisco molto bene, quindi auguri a Norma, buon compleanno. E poi arrivano delle spiegazioni.
1: Flavia, per sapere in che anno si concepisce il nascituro, aggiungi 3 mesi alla data di nascita. Ciao Paolone.
0: Paolo, come mi fai sentire inadeguata? Sai che mentre ascoltavo il tuo messaggio ho sentito la voce della mia professoressa di matematica che entrava in classe al liceo e diceva: cercato, quando arrivo io ti si chiudono le persiane del cervello. Io quando vedo numeri impazzisco, non capisco più un tubo. Ho detto: come si fa a capire tutti questi nati di agosto quando sono stati concepiti? Giustamente io sono andata all'indietro di 9 mesi, no? Per dire a novembre. E invece Paolo mi dice: furbetta, bastava aggiungere 3 mesi. Vabbè, ognuno poi ha i suoi talenti e le sue difficoltà.
2: Buongiorno, buongiorno Flavia, non ti preoccupare, Mary non sta ascoltando, però io gli mando un messaggio. È perché il cazziatore non deve avere anche da russo, dai, altrimenti poi rompiamo le tradizioni. Un abbraccio.
0: Ha ragione anche lui, chi ci segue durante l'inverno col Fattore C che tornerà il 5 settembre insieme a Mary Cacciala sa che insomma non le manda mai a dire la mia amica.

0: La Forcade, questa è Hasta la Raiz su Radio Capital. Arriva l'informazione e poi torna il Capital Summer.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era.

0: Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
1: Sono le 10 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Nessun migrante è arrivato a Ceuta e entrato nello spazio Schengen, lo dice l'Unione Europea. Intanto sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa previsto per il 15 agosto. È di almeno 17 morti, una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio raid russo sulla regione di Kiev, la capitale ucraina. Mosca, che ha lanciato 24 missili balistici, sostiene di aver preso di mira solo obiettivi della logistica militare. Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto lo sconto sulle accise del gasolio, confermata la riduzione di 17 centesimi al litro. Dal governo arrivano anche 100 milioni di euro per l'emergenza nei campi flegrei. Due bambine in ospedale dopo essere state azzannate da un cane randagio nella provincia di Bari. Una delle due, 6 anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione. L'animale avrebbe aggredito un gruppo di bambini. Ed è stato ritrovato in buone condizioni di salute il bambino di 10 anni, scomparso ieri nel comune di Valdissero d'Alba, nel Cunese. Era uscito a giocare nel cortile di casa intorno alle 20:30 e non aveva fatto ritorno. Era scattato subito l'allarme dei genitori. Paura questa mattina vicino alla stazione centrale di Milano per un incendio che ha coinvolto diverse auto parcheggiate in via Mauro Macchi. Le fiamme, partite inizialmente da pochi veicoli, si sono poi estese ad una dozzina di auto. La nube di fumo nero ha raggiunto anche un albergo della zona, che è stato evacuato in via precauzionale. Chiara Pellacani nella storia, oro europeo dalla trampolino di 3 metri, sono 4 gli ori conquistati dall'azzurra agli europei di Parigi. Ecco la sua gioia.
2: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo. Poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara. Io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Spero che questo aiuti anche un po' il nostro sport ad avere un pochino più di visibilità, perché è uno sport bellissimo e spero che più giovani si avvicineranno a questo sport.
1: L'Italia sale a quota 14 medaglie, nessuna nazione finora ne ha conquistate di più. Alle 11 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Living for the City, Stevie Wonder, inizia così la seconda ora del Capital Summer. Io sono Flavia Cercato, saremo insieme fino a mezzogiorno e in questa estate, non voglio più utilizzare l'aggettivo più utilizzato in questi giorni, diciamo che quando si innalzano le temperature e gli insetti da un lato cercano di entrare in casa, prendono l'aria fresca anche loro, dall'altro dovrebbero riprodursi di meno, perché sopra certe temperature almeno le zanzare si quietano un po'. Poi basta che arrivi un pochino di pioggia e vabbè, lì con l'umidità continuano di nuovo ad impazzare. Io sto conducendo la mia battaglia personale verso le cimici. Ma è già il tempo di cimici, non dovrebbe essere tra un pochino? Si vede che ho una finestra che predispone verso la cimice e mi sono specializzata nel recupero cimice e accompagno verso l'uscita dalla finestra. Dov'è? Dico, tornate fuori, no? Che state a fare dentro? Come si dice ai bambini? Andate a giocare fuori. Però ad oggi sono riuscita a non accopparne neanche una. Ormai sono veramente a un modo di acchiapparle, non con la mano nuda perché mi fa schifo, ma con un fazzolettino e via che vanno. Purtroppo mi sono imbattuta nello scarafaggio. Dico purtroppo perché non avevo avuto esperienze precedenti, quindi quando non sei preparato, quello zampettare per tutto il corridoio della casa ti sorprende, perché che faccio? Lo vedevo che correva come un pazzo, ho detto qua lo accoppo, per forza scarafaggio, pericoloso, porta le malattie, sciacquete! Sì, lo so, sono un'assassina, ho accoppato e mi costituisco un insetto, ma mi avevano talmente terrorizzato che l'ho fatto. Dopodiché googolo col senso di colpa, perché io detesto accoppare qualunque insetto.

apro l'intelligenza artificiale che mi dice: certo, in caso di scarafaggi bisogna sbarazzarsene immediatamente, mai schiacciarli. Perfetto. Che cosa ha pensato la germofobica per tutto il giorno? Solo a quello. Allora, non so se abbiate avuto esperienze in proposito, quindi per i vostri suggerimenti 342-342-2190, anche se gli insetti stanno prendendo il fresco a casa vostra, fatemi sapere come siete messi, che ne parliamo anche con l'esperto, perché mi

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift su Radio Capital, ma io vi voglio benissimo, dannazione! Stanno arrivando tutti i vostri messaggi di rassicurazione, spiegazione di come ve la cavate voi con gli insetti a seconda di chi sia il visitatore che si intrufola in casa vostra, ma io ho scomodato l'esperto. Allora, lui è naturalista, è zoologo, ha scritto questo libro che mi è piaciuto moltissimo, Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Sto parlando di Nicola Bressi. Sì, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Flavia.
0: Allora Nicola, c'è super bisogno di te. Innanzitutto io ho preso il tuo libro e mi sono documentata sullo scarafaggio, perché ne ho avuto uno in casa, mi sono spaventata moltissimo e tu da un lato sei rassicurante sullo scarafaggio, ma dall'altro insomma...
1: Beh, diciamo che gli scarafaggi, che poi ne abbiamo quattro specie in Italia, tutte di importazione tra l'altro... sono animali che per noi sono innocui, cioè non è che ci fanno direttamente del male, non possono in alcun modo ferirci, pungerci, morderci, su questo siamo tranquilli, però sono degli zozzi, insomma, come si dice a Roma,
0: dei zozzoni.
1: Sì. Perché vivono spesso nello sporco e soprattutto hanno un modo particolare di mangiare che non va d'accordo con le norme igieniche, ovvero loro non è che hanno tutto questo stomaco molto forte o delle mandibole molto dure per rosicchiare. Allora cosa fanno? Hanno una carica batterica molto forte in bocca, quindi vanno sugli alimenti, li assaggiano un po',

0: si scaricano questi batteri, lasciano lavorare i batteri che un po' li fanno putrefare, li fermentano e tornano dopo 2 o 3 giorni a mangiarli quando li trovano già belli predigeriti dai batteri. Per loro funziona alla perfezione. Per noi trovarci resti di batteri in giro per casa e soprattutto sul cibo non è assolutamente il massimo.
1: Ecco Nicola, però io mi sono molto rassicurata nel leggere questo dentro al tuo libro, perché lo scarafaggio che ho trovato io camminava felicemente sul pavimento, anzi correva quanto corrono, e quindi non aveva toccato niente sul tavolo, o almeno credo.
0: No, diciamo che è una norma, ma non vale solo per gli scarafaggi, è quella di lasciare sempre il cibo ben chiuso, cioè non dovremmo mai lasciare cibo a disposizione. Diciamo che se proprio ci addormentiamo che abbiamo ancora le stoviglie da lavare sulla tavola, e l'importante è poi lavarle bene il giorno dopo, ecco, non andare sicuramente a riutilizzarle o altro, e poi invece non lasciare sicuramente pezzi di dolce, pezzi di formaggio a disposizione di tutti, specialmente durante la notte, se poi dobbiamo tornare a mangiarli, perché abbiamo spesso dei coinquilini bestiali che possono approfittare di ciò che noi lasciamo,
1: certo,
0: in bandito.
1: Sai che è una pessima notizia per i pigri del dopo cena, ma detto questo, nel libro di Nicola Bressi trovate veramente tantissimi insetti, tantissimi animaletti che possono entrare in casa, e la domanda è questa per te Nicola: perché mi sembra che nel momento dell'estate l'intrusione sia molto più frequente? Io trovo di tutto da quando arriva il caldo.
0: Innanzitutto perché gli insetti sono animali che noi chiamavamo in modo molto banale a sangue freddo, anche se non hanno veramente sangue, ovvero sono animali che riescono ad avere un metabolismo elevato con temperature elevate. Quindi d'inverno sono meno attivi e soprattutto ce ne sono di meno. Ci sono tantissime specie che durante l'inverno vivono sotto forma di uovo, di crisalide, di bozzolo, sopravvivono in questo modo e non sono attivi come adulti. Poi è anche vero che spesso d'estate le nostre case sono anche più aperte, perché arieggiamo di più, sono confortevoli anche per loro. Se c'è un acquazzone possono entrare in casa anche loro per ripararsi.
1: Ecco, pensa che io credevo che arrivassero in casa col caldo per scroccare l'aria condizionata.
0: Anche, certe specie possono trovare frescura adesso con l'aria condizionata, altre possono trovare invece tepore quando cominciano a fare le notti fresche. Quindi noi creiamo degli ambienti protetti, soprattutto non hanno quasi nemici. Certo. Perché a parte qualche geco che magari entra anche lui, o qualche specie che si mangia tra di loro, non è che dentro casa trovano il merlo, il ramarro, il fringuello che va a mangiarli, no? E
1: certo,
0: quindi
1: trovate,
0: non trovando nemici.
1: Trovate delle altre specie animali però all'interno del libro di Nicola Bressi, che è Coinquilini Bestiali, ed è veramente scritto bene, allegro, interessante, preciso e puntuale. Grazie Nicola.
0: Grazie a voi, grazie Flavia.
2: Radio Capital.

0: Quanto mi piace quando Michael Stipe dice here we go, mi dà la carica proprio per la partenza. Allora, si parlava di insetti in questo periodo di caldo, con le finestre aperte, le porte magari dei terrazzi, dei giardini, si intrufolano volentieri dentro casa e stanno arrivando una valanga di commenti. Quelli col gatto sono quelli messi meglio, ovviamente, perché il gatto poi se la diverte.
1: Flavia, assolutamente non ammazzare la cimice, perché altrimenti c'è un puzzo che non te lo liberi, eh? Invece lo scarafaggio ammazzalo. E come ammazzalo?
0: Allora, come inclinazione, l'ho già detto, tendo a non accoppare niente e nessuno, neanche gli insetti. Mi devono veramente dare fastidio, li devo ritenere particolarmente pericolosi in quel momento, altrimenti cerco sempre di accompagnarli all'uscita, come faccio con le cimici. Ho imparato, mi sono specializzata, perché mia figlia non le ama, quindi non le tocca, per cui urla per tutta casa: mamma, c'è la cimice! Io mi sento tipo Wonder Woman, che con nonchalance acchiappo la mia cimice e la accompagno sul balcone.
2: Ciao, io in Costa Rica ho trovato attaccato al muro uno scarafaggio che era grosso tipo metà mano, esageratamente grande, enorme. Non volevo ucciderlo, ho chiamato un mio amico e ho detto vabbè, vediamo un po' se lui, magari che è costaricense, sa cosa fare. Ha preso la ciabatta e l'ha praticamente accoppato lì in un secondo e mezzo.
0: Storie anche di assassini oggi, quando si parla di insetti.
3: Ultimamente in casa mia stanno entrando molti grilli e c'è una leggenda romagnola, di dove sono io, in cui si dice che il grillo in realtà è lo spirito di un caro che è defunto anche da poco, che viene a proteggerci. E ultimamente ne stanno entrando, ne abbiamo già trovati 3 o 4 in casa in queste notti, e quindi niente, è una cosa un po' così carina.
0: Beh, sugli insetti si dice qualsiasi cosa, ci sono leggende, tradizioni. Il ragno violino, poveretto, non se la passa benissimo negli ultimi tempi, perché è dallo scorso anno più o meno, no, forse un paio d'anni, che è arrivato alla ribalta delle cronache per aver pizzicato qualcuno che poi è finito in ospedale. E il ragno violino però non, cioè, dipende, nel senso che una cosa che ho imparato è che lo distinguete perché non tesse la tela. Quindi se voi vedete quei ragni che scendono con la loro bella tela, quello non è un violino. E poi il ragno violino si fa i fatti suoi, cioè volendo scappa, sta principalmente in casa perché fuori non gli piace, è un tipo casalingo e metropolitano, però vi pizzica se lo schiacciate voi, cioè per difesa, per cui magari bisogna controllare, che ne so, nei vestiti, se pensate di avere un'infestazione, insomma, sugli insetti, che poi il ragno non è un insetto, è un aracnide, bada bene che il ragno si offende, però ci sono talmente tante cose da dire, da imparare, che ci servirebbe lo zoologo tutti i giorni. È andato fortissimo Nicola Bressi, mi è piaciuto, perché anche gli scienziati sono molto simpatici, soprattutto gli scienziati quelli intelligenti.

0: voce Aretha Franklin. Alla chitarra Mark Knopfler. Al piano John Legend. Alla batteria Phil Collins. Al basso Mark King.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
1: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Taylor su Radio Capital, sono le 10:39, ringraziamo innanzitutto James per averci allietato anche questa volta. Mi ricordo ancora le primissime volte e lo devo a mio cugino. Voi sapete a chi dovete quelli della musica che vi piacciono sempre e per sempre? Io James Taylor lo devo a mio cugino più grande, che mi disse: ma questo qui l'hai mai ascoltato? No, cos'è? E vabbè, chitarra acustica, voce e basta, ed è comunque anche oggi una delle mie cose preferite. Allora, ricorre quest'anno il centenario dalla nascita di Marilyn Monroe, ne abbiamo parlato nei giorni precedenti e ne riparliamo oggi perché arriverà a Venezia, al Festival, alla Mostra del Cinema di Venezia, dal 2 al 12 settembre, un cortometraggio diretto da Maggie Gyllenhaal che parlerà proprio di Marilyn, ma non ripercorrerà le orme di Marilyn. Si chiede che cosa sarebbe successo se Marilyn non fosse scomparsa così.

0: prematuramente. Piace sempre, io lo faccio con i cantanti, con quelli soprattutto del club del 27, scomparsi a 27 anni. Che ne sarebbe stato di Jim Morrison se fosse andato avanti? Janis Joplin, che cosa avrebbe combinato? E Maggie Gyllenhaal dà la risposta in questo cortometraggio breve, intenso, dove è stata scelta Dakota Johnson per interpretare Marilyn Monroe. Non so se avete presente Dakota Johnson, è la figlia di Melanie Griffith, che è diventata famosissima con 50 sfumature di grigio, per spiegare poi che spesso una carriera può essere lanciata da un film opinabile dal punto di vista della qualità o dal punto di vista culturale, che però poi ti permette di girare tantissime altre pellicole anche impegnate. Dakota Johnson per me è una bellezza. Siccome è considerata una delle attrici più sexy di questa epoca contemporanea, Maggie Gyllenhaal non ha mai avuto dubbi. Voglio Dakota Johnson. E qualcuno ha detto: sì, ma non è che somigli proprio a Marilyn Monroe? Fa niente, ha risposto lei, perché dopo così tanto tempo l'importante è che ci sia quella sensualità, non che i tratti siano gli stessi. E sono andati a scavare nell'albero genealogico, perché poi bisogna sempre trovare qualcosa per lanciare la campagna stampa, e pare che le due sarebbero cugine. Allora sono andata a leggere, ho detto: ma cugine di cosa? Chi era? Le nonne di qualcuno? No, erano cugine di nono grado. Diciamo che ci stiamo allargando un po' nella ricerca delle parentele, perché secondo me, se arriviamo al decimo, ero cugina di Marilyn Monroe, forse anch'io. Comunque, il titolo di questo cortometraggio sarà Flash Impact. Che cosa significa? L'impatto della carne. Lo diceva Billy Wilder di Marilyn Monroe, dicendo che lei riusciva a colpire il pubblico attraverso la sua presenza sullo schermo come se fosse lì in carne e ossa. E allora Maggie Gyllenhaal ha voluto riprendere questa espressione, e il cortometraggio che arriverà a Venezia, sono molto curiosa poi di vederlo, si intitolerà proprio Flash Impact, e si chiede cosa ne sarebbe stato di Marilyn, quale sarebbe stata la sua vita se avesse avuto la fortuna di vivere più a lungo.
1: Quando fa caldo così, sa cosa faccio? Gli intimi li tengo in frigo.

Ordinary, Alex Warren su Radio Capital, 10:45 minuti, scandiamo il tempo all'interno del Capital Summer e raccontiamo cose. Allora, chi mi segue anche all'interno di Fattore C insieme a Mary Cacciala sa che abbiamo una specie di fissazione per le questioni di eredità. Siamo lì che speriamo sempre che arrivi lo zio o la zia d'America a lasciarci tutti i suoi beni. Ma come sei poco romantica e pragmatica, amici, io sono anche romantica, però quella faccenda che i soldi non fanno la felicità la ritengo sacrosanta, ma allo stesso tempo credo che neanche la povertà la faccia. Quindi meglio piangere in Rolls Royce, come diceva Ivana Trump, per cui prima o poi speriamo che qualcuno ci lasci tutta la sua eredità. D'altronde, se devi comunque passare a miglior vita, meglio organizzarsi e fare testamento. È quello che deve aver pensato un uomo bolognese che è scomparso nel 2020 e l'anno prima aveva fatto testamento. Non stava benissimo, ha detto: io voglio sistemare tutto, lasciare le cose a mia moglie, lascio tutto a lei, quindi testamento olografo, la dichiara erede universale. Lei incassa quasi 2 milioni di euro, 1 milione 800 mila euro, ci sono anche beni immobili all'interno. Tutto bene, cioè bene, bene non è la parola adatta quando c'è qualcuno che passa a miglior vita, però dal punto di vista economico è tutto a posto. Nel 2024, cioè 4 anni dopo, il tribunale dice: ops, ma c'è una nuova erede, perché c'è una figlia illegittima che ha chiesto di essere riconosciuta. Quindi nel momento in cui viene riconosciuta questa figlia, chiaramente il testamento viene bloccato. E io in questi casi, al di là della sfiga cosmica che ti capita perché tu te ne stai lì serena e poi salta fuori che una vita di coppia vissuta per anni meravigliosamente, dove lui anche alla fine pensa solo a te, a lasciarti tutto, che sia chiaro che tu sei l'unica donna della sua vita, e poi non solamente stai lì che hai almeno la tua bella serenità economica, ma spunta una figlia che non sapevi che lui avesse, quindi avuta chissà con chi, chissà quando. Questa figlia fa riconoscere la legittimità della sua pretesa e ti impugnano il testamento. Se impugna il testamento si blocca tutto, e i soldi che uno già si è speso, mi chiedo, allora se la zia d'America, lo zio d'America dovesse regalare a me o Mary Cacciola quello che è il suo patrimonio, noi gli saremmo infinitamente grati, ma per piacere controllare che la vita sentimentale e sessuale si sia svolta in maniera impeccabile. Grazie.

0: scusami Umberto Mattia in regia, sono stata un po' perentoria. Ogni tanto quando mi girano dico ma facciamo così, e forse perché mi sono risentita con me stessa. Allora, la frase sulla ricchezza e sulla Rolls Royce, cioè dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls piuttosto che su quelli di un vagone del metro, io ho detto di Ivana Trump, che l'ha detto anche lei più volte, ma era di Marilyn Monroe. Come ho potuto far riferimento a Ivana e non a Marilyn?
1: Brava, brava, brava Flavia, la penso come te. Tutti quelli che dicono i soldi non fanno la felicità. Ma dai, ma dai, ma sai quanti problemi tolgono? Per 10 problemi che tolgono ne aggiungono uno o due. Quindi il bilancio è sicuramente positivo, mamma mia.
2: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia.

0: connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Sono le 11 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini ad un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Washington vorrebbe annunciarlo oggi. L'accordo in discussione riguarda un'intesa di 60 giorni, secondo cui il traffico marittimo in entrata nello stretto passerebbe attraverso un corridoio settentrionale in acque territoriali iraniane, mentre il traffico in uscita passerebbe attraverso un corridoio a sud in acque territoriali dell'Oman. In questa fase non verrebbero applicati pedaggi o tasse. La Corea del Nord schiera 120 missili balistici in Russia per raid contro Kiev. Nella notte almeno 17 persone sono morte, altre 51 sono rimaste ferite nel terzo massiccio attacco combinato di missili e droni russi sulla regione di Kiev. Incidente mortale sul lavoro questa mattina in un'azienda di marmo a Carrara. Un uomo di 44 anni è rimasto schiacciato da alcune lastre. Identificato a Napoli il ragazzino a 13 anni che ha colpito con un coltello allo stomaco un 12enne durante una lite. Vista l'età verrà segnalato alla procura per i minorenni. La discussione era nata su una chat di gruppo. Il ragazzino aggredito, dimesso dall'ospedale, aveva all'inizio raccontato di essersi ferito cadendo su un coccio di bottiglia. Arriva la NASPI, l'indennità mensile di disoccupazione a chi è costretto a dimettersi per violenze. A chiarirlo è l'INPS. Chiara Iorio.
2: Il contributo per la disoccupazione verrà erogato anche se le dimissioni arrivano per proteggersi da soggetti estranei al contesto professionale. Chiunque è costretto a dimettersi dal lavoro per la salvaguardia della propria incolumità ha diritto ad accedere alla NASPI. L'INPS ha chiarito che si tratta di dimissioni per giusta causa e si va incontro a una disoccupazione involontaria. La scelta di interrompere il rapporto di lavoro non costituisce una libera decisione, bensì un atto di autodifesa, sottolinea l'INPS. Per ottenere il contributo è necessaria una correlazione tra violenze e atti persecutori e lo svolgimento dell'attività lavorativa oggettiva e documentata. Tra i requisiti anche condizioni di sicurezza che impediscono il tragitto casa-lavoro.
1: E chiudiamo con una buona notizia. Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di nuoto a Parigi nelle acque della Senna. Oro al tedesco Welbrock. A mezzogiorno torna Capital News.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere.

Dai, fai una nuova playlist con le canzoni che ti piacciono, Flavia. Numero 1, Ziggy Stardust, David Bowie. Ogni volta, in ogni playlist, apro con questa canzone semplicemente perché secondo me vale per tutti gli stati d'animo. Cioè, tra i capolavori della musica che ascoltiamo e riascoltiamo sempre volentieri, Ziggy Stardust mi va bene anche quando sono un po' giù di morale, oppure, insomma, non ho mai paura che arrivi quella botta, che se sei emotivamente un po' giù, poi qualche canzone ha bisogno delle accortezze per essere ascoltata. Allora, questa è la terza ora, inizia così la terza ora del Capital Summer, sono le 11:07. Io sono Flavia Cercato, saremo insieme ancora un'oretta. Salutiamo i Bennoccari che saranno in giro, Stefano Meloccaro e Benny che sono in vacanza, ma torneranno schierati al loro posto di comando tra le 10 e le 12 quando ricomincerà il palinsesto invernale e quindi a settembre. Io sarò con voi queste prime due settimane di agosto e poi per l'altra parte del mese arriverà Betty Senatore, sempre 9:11, sempre Capital Summer, ma abbiamo deciso di prenderci i nostri spazi, visto che durante l'estate si legge di più, soprattutto adesso, perché avendo ridotto, come diceva Imma Baccelliere questa mattina, tutte le attività al minimo, si sta molto in casa barricati con le ventole. Per i più ambientalisti, bravissimi se ci riuscite, qualcuno in aria condizionata, si legge molto di più e quindi ci siamo dati la missione di segnalare ogni giorno un libro, soddisfatti o rimborsati, cioè andiamo a colpo sicuro, perché ho scelto una persona che secondo me ha un'accuratezza, una cura, una preparazione nel scegliere i pezzi, che tutto si va sul sicuro. Quindi se state lì che vi chiedete cosa leggere, magari qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio, lei principalmente ci racconta delle nuove uscite, che aiuta molto. Se avete voglia e state cercando qualcosa, non vi muovete da lì,

0: Radio Capital alle 11:12. Abbiamo promesso un soddisfatti o rimborsati con i nostri consigli nell'ambito dell'editoria. Se state cercando qualcosa da leggere e volete andare sul sicuro, io ho disturbato quella che trovate su Instagram alla voce I libri di Happy, e diamo di nuovo il benvenuto a Paolo Piolatto. Ciao Paola.
1: Ciao Flavia, buongiorno.
0: Allora Paola, che libro consigliamo oggi?
1: Allora, guarda, oggi andiamo su un romanzo per chi abbia voglia, come dire, di una storia un po' di introspezione. E sto parlando del libro Il barattolo dei pastelli di Barbara Cortinovis, è stato pubblicato inizio anno da Bollati Boringhieri. Guarda, è un romanzo all'apparenza esile, perché non ha tante pagine, no? Quindi uno dice, vabbè, me lo porto in vacanza, una settimana lo leggo. Sì. Però ecco, va detto che è un libro dal grande peso specifico, non so, ti devo dire doloroso, perché non saprei come altro definirlo, perché lo è, anche se comunque di quei libri che una volta terminati ti lascia addosso un senso di, non so come dirti, di tenerezza, di sincero affetto nei confronti di una protagonista che è veramente una bella protagonista, che è un piacere conoscere, perché lei è Renata e fa la bidella in una scuola. È lei che si definisce bidella, dice è un lavoro umile ma non è umiliante parlarne in questi termini, no? Non dire operatrice scolastica, no, io sono una bidella. Non so se capitava anche a te a scuola che la bidella o il bidello erano un po' i punti di riferimento.
0: A parte,
1: no?
0: Che quando andavo a scuola io, la bidella e il bidello si chiamavano così, erano un po' l'idolo dei ragazzini, perché era dove trovavi consolazione, dove chi, esatto, ti trovava il gesto che mancava, quando c'era un problema e andavi sempre a chiacchierare. Io ho avuto delle bidelle, tutte donne, non ho mai avuto il bidello maschio, meravigliose che ricordo ancora, quindi...
1: Ma infatti è una figura che secondo me è centrale nella vita di qualsiasi studente, di qualsiasi studentessa, e lo è anche Renata. Lei è bidella in una scuola media e quindi vede tutti i giorni, no, questi ragazzini che sono un po' bambini, poi insomma crescono negli anni, ed è un libro che inizia con una scena anche qua, te lo devo dire, molto forte, perché... Renata ha in mano una pistola, è sporca di sangue, e c'è un carabiniere che le dice: dalla me Renata la pistola, dalla me. Quindi capiamo che in questa scuola è successo qualcosa. Ti devo dire che con quello che si sente oggi è un libro che andrebbe letto da tutti, da chi ha figli, da chi non ha figli, andrebbe portato nelle scuole, andrebbe raccontato, perché è un libro che insegna tantissimo. Quindi io davvero mi sento di continuare a parlare di questa storia, perché è bellissima, è Renata, e sì, è proprio una protagonista che ti rimane nel cuore, che con la quale senti di voler continuare a parlare.
0: Ecco, ed è anche una storia che non bisogna spoilerare, secondo me.
1: No.
0: Perché va letto all'inizio, venite catturati, perché chiaramente si vuole scoprire che cosa è successo, come si arriva a questa scena iniziale, e poi dopo va letto senza anticipazioni alcune. Quindi

0: Il barattolo dei pastelli di Barbara Cortinovis, libro consigliato oggi da Paola Piolatto, che potete seguire su Instagram, la trovate a I Libri di Eppi. Grazie Paola, buona giornata.
1: Ciao Flavio, un bacio.
2: Radio Capital.

Questa era Cara Valentina, tutto il disco era bellissimo, la favola di Adamo ed Eva era il suo secondo, però io l'ho scoperto con quell'album e sono rimasta sempre una bimba di Max Gazzè. Prima di lui Phil Collins con Another Day in Paradise e arrivano i vostri messaggi al 342-342-2190 che riguardano il libro di cui abbiamo appena parlato con Paola Piolatto. Lei su Instagram la trovate a I Libri di Apple. Scandisco perché ogni volta che lo dico, forse conoscendola, lo dico molto velocemente e poi mi arrivano un botto di messaggi. Cosa hai detto? Ho detto I Libri di Happy. Happy era il suo soprannome, quindi l'ha utilizzato per questa pagina Instagram. Il libro di cui abbiamo parlato è di Barbara Cortinovis, si intitola Il barattolo di pastelli e siccome ha per protagonista una bidella e la chiama così all'interno del libro, avete mandato un sacco di messaggi su questa, ormai si cambiano i nomi, no? Delle vecchie professioni, da me c'era il bidello, adesso invece è diventato il collaboratore scolastico, come non so il netturbino è diventato l'operatore ecologico, come il portinaio e il custode, cioè è come se si sentisse la necessità di attribuire a dei mestieri che sono al servizio delle persone, nel caso dei bidelli, dei collaboratori scolastici, dei più piccoli, una sorta di importanza maggiore, no? Ma è intrinseco in quel lavoro, secondo me, l'importanza, e quello lo state scrivendo in

0: tanti, ci sono tanti bidelli, tra l'altro, che dico: a me piace ancora essere chiamato così, mi scrive Tullio. Tantissimo l'affetto per quelli che sono stati poi i vostri collaboratori scolastici alla vostra epoca.
1: Ciao Radio Capital, sono Mary di Verona. La mia mamma negli anni 60 fino agli 80, diciamo, ha fatto la bidella in una scuola elementare e gli alunni la ricordano ancora, anche se lei non è più tra noi. È una bella cosa quando la ricordano in questo modo. Ciao a tutti.
0: È carina, mi piace, anche perché poi nel tempo ti porti dietro quello che le persone che hai amato hanno lasciato agli altri. Allora, questi sta insieme ancora un bel po', ancora una mezz'oretta, fino alle 12. Grazie a Marina che manda un messaggio che purtroppo non posso leggere perché parla di me e non è che posso parlare di me qua, già sto qua con voi per 3 ore, ma questa parla pure di se stessa, e che palle.

0: Home, Michael Bublé su Radio Capital. Allora, continuate a scrivere. Io è la prima volta che su Radio Capital conduco in solitaria, nel senso che di solito sono insieme a Mary Cacciola nel Fattore C, che tornerà dal 5 settembre insieme a Mary, che è in vacanza, e quindi sugli argomenti di solito ci confrontiamo. Poi d'estate è più difficile perché le notizie scarseggiano, dipende da che cosa succede, e quando parliamo di qualcosa guardo molto come rispondete voi dal punto di vista numerico e anche che genere di commenti fate. C'è qualcuno che invece ce l'ha coi suoi bidelli, ci sono un paio di messaggi, come dicevano, una dice la mia era tremenda, cattivissima, e un'altra la mia faceva niente, chiacchierava tutto il tempo. Però devo dire che a parte un paio di voci dissonanti, tutti gli altri, e anzitutto i bidelli all'ascolto, vogliono essere chiamati così. Dice, a me di collaboratore scolastico importa poco, è un politicamente corretto di cui non mi frega, perché la mia condizione, quello che faccio, non cambia, dipende, l'importante è il rapporto che poi instauro, in questo caso con i bambini. Quindi un ultimo messaggio, così chiudiamo l'argomento e passiamo oltre.
1: È l'ipocrisia woke, che vorrebbe, cambiando un nome, cambiare una sostanza, quando sappiamo benissimo che, per esempio, io sono collaboratore scolastico e avrei preferito essere bidello, visto che se la passavano meglio di quello che ce la passiamo noi adesso, insomma, è così come gli altri mestieri, insomma. Nico da Pescia.
2: Alla voce Bono.
3: Alla chitarra acustica Ed Sheeran.
4: I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet.
3: Alle tastiere Donald Fagen.
2: Alla batteria John Bonham.
3: Ai fiati, Crusaders.
5: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Radio Capital. Solo bella musica. Fly

0: You.
1: Grazie Frank, anch'io, ti lovo anch'io tantissimo. Frank Sinatra, Flying to the Moon su Radio Capital alle 11:37. Allora, parlavamo proprio l'altro giorno di questa faccenda, di questa sperimentazione che è partita sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno per cercare di rilevare le infrazioni stradali, come sull'utilizzo del cellulare alla guida o il mancato allaccio delle cinture, senza l'intervento diretto delle forze di polizia. Come dovrebbe avvenire? Ormai ci sono mezzi potentissimi con telecamere ad alta risoluzione che vengono messe alla prova per capire se saranno in grado di rilevare queste infrazioni anche sulle strade ad alta circolazione. L'hanno già fatto su strade più piccole dove ha avuto risultati positivi, ma attenzione, perché ne abbiamo parlato insieme, qualcuno, quasi tutti erano favorevoli, qualcuno invece era contrario, avrebbe preferito più personale a vigilare. E nel New Jersey l'hanno risolta in un altro modo: hanno travestito un poliziotto da pianta, l'hanno appostato in una delle zone più trafficate e ad alto tasso di infrazioni e gli hanno fatto fare le multe. Allora, la trovo una cosa da commedia americana. Lui proprio con il binocolo, cioè l'unico mezzo che aveva per rilevare queste infrazioni era il binocolo, dove guardava all'interno delle auto se per esempio le persone stessero utilizzando il telefonino. È molto facile secondo me da rilevare, perché comunque vedi la macchina che non è mai centrata, ne parlavamo l'altro giorno, cioè quando vedi uno che non sa quale sia la sua corsia, che un po' mette la freccia, un po' la leva, un po' sbarella, quello è sempre al telefono. Qualcuno di voi ci aveva segnalato anche che aveva beccato una ragazza che faceva la sua bella videochiamata, cioè neanche la telefonata, la videochiamata. Rido perché siamo al ridicolo, ma è evidente che non ci sia niente da ridere. E la pianta poliziotto ha rilevato un numero di infrazioni altissime, perché è stato lì una manciata di ore e in 74 avevano violato il codice della strada. Quindi non so, per ora hanno provato nel New Jersey, pare che siano rimasti soddisfatti, potrebbe essere anche per noi una bella alternativa. Se c'è qualche poliziotto all'ascolto che già si immagina tutto ricoperto di foglie e mi sta per mandare a quel paese, oh amici, stanno provando, si provano cose, si fanno tentativi, e in questo caso pare che abbia funzionato molto bene. Vediamo se lo facciamo anche noi.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto Negramaro su Radio Capital. Allora, c'è polemica, eh? Attenzione, attenzione, attenzione tutti. Mi piace quando c'è la polemica, la affrontiamo con serenità. Si parlava del New Jersey, dove si sono inventati un modo per rilevare le infrazioni stradali e hanno ricoperto un malcapitato poliziotto di foglie come fosse un albero in incognito, come nelle commedie americane. Gli hanno dato un bel binocolo e l'hanno piazzato lì a fare multe a chi utilizzava il cellulare all'interno dell'abitacolo della macchina. Ovviamente in maniera provocatoria e scherzando ho detto: chiediamo ai nostri poliziotti se qualcuno si offre volontario di farsi ricoprire di foglie. È evidente che in Italia questo non si può fare, perché quando c'è il rilevamento anche delle infrazioni di velocità e voi avete, cioè non potete, quando superate il limite voi vedete, no, che c'è scritto attenzione perché rileviamo la vostra velocità, e anche qualcuno di nascosto che vi rileva l'infrazione, non sarebbe possibile. Ce lo state scrivendo in tanti, ma è evidente che è una provocazione. Però ci si potrebbe arrivare, perché qualcun altro invece scrive, aspetta qua che lo ritrovo perché qua sono travolta dai vostri messaggi, qualcuno è imbizzarrito, dove è andato, dove è andato, dove è andato, lo trovo, niente, non lo trovo. Comunque faccio il riassunto, ascoltatore rimarrai anonimo perché qua mi perdo tra i messaggi che arrivano, ma ci diceva: io trovo vergognoso che invece i soldi del governo vengano utilizzati per le nostre infrazioni e non per darci una mano. Allora, su come il governo utilizza i soldi, se volete ci serve, arriviamo fino da Alessandro Prisco, utilizziamo tutto il suo programma, continuiamo a parlarne domattina nel Breakfast Club tutti quanti insieme. Però dal punto di vista della sicurezza stradale, secondo me gli investimenti vanno fatti. Ecco, mi permetto di esprimere la mia opinione, perché tante volte dico che il volante tra le mani è come un'arma ed è carica, e quindi la distrazione sul cellulare lo vedete tutti i giorni che è un problema, lo vedete perché le persone soprattutto sulle due ruote ormai non sono più in sicurezza come erano un tempo. Ma continua ad arrivare messaggi.
2: Fortunatamente in Italia queste cose non si possono fare, deve essere segnalato chi fa le rilevazioni, non può essere nascosto, a livello giuridico non puoi nasconderti. Siamo in Italia, tanti difetti, ma almeno questo è giusto.
1: Ecco, vedi che l'ha spiegato molto meglio di me quanto siete più bravi. Io sono molto felice perché, come sempre, si riconferma quella faccenda per cui in teoria ciascuno dovrebbe avere gli ascoltatori che si merita, ma si è molto, moltissimo

parla di sicurezza stradale, state continuando a scrivere, è un tema che ha visto due eserciti schierati, tipo, non so se avete mai seguito la serie Vikings, i vichinghi, che quando andavano lì a intrufolarsi in Inghilterra poi arrivavano i due eserciti con la fanteria davanti, dietro i cavalli, le retrovie, uguale sulla sicurezza stradale, c'è chi non vuole l'ingerenza dello Stato in quello che fa poi privatamente, come vengono impiegati i soldi dello Stato, ma diciamo che l'esercito di quelli per la sicurezza stradale è un po' più vasto, un po' più vasto. Lucia ci segnala che in Italia la gente corre, secondo lei, perché tanto le multe ci sono poche volte e comunque un modo per non pagare salta fuori con i ricorsi. Qui in Svizzera, Lucia, a Svizzera, la gente va piano perché non solo perché sa che è meglio, ma poi ci sono autovelox nascosti dappertutto, se ti arriva la multa ti tocca pagare, non esiste la possibilità di ricorso, in più a un certo punto le multe diventano proporzionali al tuo reddito, quindi si può parlare di cifre altissime se tu sei molto ricco, per cui la gente sta in campana. Grazie Lucia per la tua testimonianza, ma volevo cambiare argomento prima di chiudere segnalando Lorenza che mi scrive: allora, mentre parlavi del poliziotto albero, mi sono istantaneamente ricordata di Hazard. Avete presente la serie americana con i fratelli, i cugini, Bo e Luke che saltano, no, i fratelli, cugini o fratelli, Bo e Luke, la cugina Daisy, quella fighissima con gli hot pants, e poi loro due che saltavano, il biondo e il bruno, all'interno della macchina, e ci ho anche provato un paio di volte da ragazzina, non era facilissimo. E ci scrive perché mi sono ricordata che lo sceriffo Roscoe Coltrane faceva d'abitudine di ricoprirsi tipo albero per imboscarsi, non farsi vedere e pizzicare i protagonisti. È vero, sai che non mi era venuto in mente, ma è una gran bella immagine. Amici, stiamo arrivando addirittura d'arrivo, quindi cerchiamo di fare pace tutti, e lo facciamo con Charlie Puth e Selena.

0: formazione già schierata, noi salutiamo. Io ero Flavia Cercato, se volete torniamo domani dalle 9 alle 12 per il Capital Summer. Grazie Umberto Mattia, grazie Samuele Carta.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
7: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
8: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
8: Una produzione, One Podcast.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi ti aspettiamo.
2: Congratulazioni.

0: Ah, di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: È mezzogiorno a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Uno degli attacchi più tragici nella capitale ucraina, Kiev è stata colpita da droni e missili russi, il bilancio

0: e missili balistici. Notizie contrastanti sullo stretto di Hormuz. Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini ad un'intesa per ripristinare la navigazione. Trump parla di ottimi colloqui. Da Teheran però arriva una precisazione: un eventuale accordo non significa una riapertura immediata dello stretto. L'Italia chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità sulla spesa per energia e difesa. Il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo in Parlamento sulla clausola di salvaguardia europea, ha spiegato che Roma punta ad ottenere lo 0,6% del PIL aggiuntivo per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa. E dal Consiglio dei Ministri è arrivata intanto la proroga fino al 25 agosto dello sconto sulle accise del diesel, confermata la riduzione di 17 centesimi al litro. Dopo il vertice straordinario dei ministri dell'interno europei sulla crisi migratoria a Ceuta, l'Unione Europea annuncia un rafforzamento dei controlli e più rimpatri. Bruxelles parla di una prova superata, ma ammette che restano divisioni tra gli stati. Preoccupa inoltre un appello diffuso sui social che invita a un nuovo tentativo di ingresso il prossimo 15 agosto. Simone Di Gregori.
1: C'è un post che appare su diversi account social marocchini, tutti appartenenti alla galassia Araga, un termine dialettale che indica i giovani che distruggono i loro documenti e provano a entrare illegalmente in Europa. Molte delle persone entrate in Spagna lo scorso 30 luglio hanno raccontato di essersi mosse dopo essere state informate via social. Il portavoce della città autonoma di Ceuta parla di rumors, ma ha segnalato i messaggi alle autorità. Alcuni organismi spagnoli anti-fake news hanno ricostruito l'iter con il quale si diffondono le convocazioni, che poi diventano pretesto per raccogliere consigli pratici, come portarsi dietro l'acqua, dove comprare tute da sub economiche, ma anche mappe e tecniche di sopravvivenza per la traversata. Altre possibili date per attraversamento a nuoto organizzati della frontiera tra Marocco e Spagna vengono indicate sui social tra l'8 e il 17 agosto.
0: Una gara durissima, ieri ho fatto degli errori, ma oggi ho rimediato, così Gregorio Paltrinieri per la medaglia di bronzo che ha conquistato gli europei di nuoto nella 5 km di fondo. Alle 15 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
2: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua holo.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: goodbye.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel

0: Collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
3: Weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a close, sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital. Thank you.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
1: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
1: Una produzione One Podcast.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Direi la canzone giusta se quell'occhio così aveste ancora l'occhio un pochino a mezz'asta per quella sensazione post-prandiale, no? Quindi hai mangiato un po' pesante, ma anche no, visto che il periodo è quello che è, questo direi che il pezzo giusto per ridare vigore al pomeriggio che magari vi aspetta in assoluta compagnia di Radio Capital. Sono le 14:06 in questo istante, la ripresco con voi fino alle 17 come tutti i giorni ormai dallo scorso lunedì, e così sarà fino al prossimo 14 agosto. Tra l'altro volevo subito dire perché guarda caso poi le cose non succedono così in maniera casuale, appunto, leggevo questa mattina un bellissimo messaggio che lo stesso Bruce Springsteen ha dedicato alla moglie partecipando in videoconferenza a un evento, diciamo, benefico, dedicato alla moglie Patty, la cui grave malattia sembra stia regredendo. Quindi tanti complimenti e tante congratulazioni e tante felicitazioni, non so come cosa si possa dire in questi casi, alla famiglia di Bruce Springsteen. Tra l'altro un evento al quale lui aveva partecipato proprio a distanza, regalando una versione acustica proprio di Born to Run. E guarda caso, con questa noi oggi iniziamo la nostra diretta qui a Radio Capital dallo studio di Via Massena 2 in Milano. Un saluto alla squadra che anche oggi è in mia compagnia, cioè la stessa di ieri, la stessa dell'altro ieri. Buongiorno a Maurino Belgeri e un buongiorno ad Elisa Copeta. Elisa, oggi stranamente non sei vestita di nero, questa cosa mi ha destabilizzato. Sei vestita di rosa e questo mi ha fatto chiedere chi fosse quando ti ho vista così alle spalle. Questa cosa ti offende molto, non lo so, eh.

0: però no, non sì. sei aperta. Ah, ok.
1: No, no, no, anzi.
0: Come mai questo? Sai che quando uno è abituato a vedere persone o con un certo taglio di capelli o con certi colori addosso, nel tuo caso il non colore per eccellenza, il nero, dice: cos'è successo? C'è stato un cambio epocale nella tua vita? No,
1: fa talmente caldo che non so più cosa
0: mettere.
1: Cosa mettere e non posso più vestirmi di nero, è quello
0: certo.
1: il fatto.
0: Hai capito che il nero, quando il sole è così a picco sulla tua testa, non è certo.
1: Non funziona.
0: Non è il colore migliore. Va bene, dai, iniziamo con la musica, o meglio, proseguiamo con la musica, perché qui su Radio Capital non si ferma mai e ovviamente non è mai brutta. Americano come Bruce Springsteen, ma con un filo, ma giusto un filo di anni in meno, e si è affacciato oramai da qualche anno sulla scena musicale internazionale. Lui si chiama Noah Kahan, avete già imparato a conoscerlo, questa l'avrete già sentita un sacco di volte, ma è talmente bella che la rimettiamo. Doors.

Nico, e noi siamo felici di averti dato dell'allegria in così pochi minuti nell'inizio del nostro spazio pomeridiano qui su Radio Capital. E ting, premio per Nico, ma totalmente virtuale per essere stato tra i primi. Sono il primo addirittura a scrivere al 342-342-2190, quindi senza neanche bisogno che ti ricordassimo il numero di Radio Capital, dove l'interazione, quantomeno nel pomeriggio, quantomeno nei pomeriggi di agosto, è assolutamente ben accetta. E quindi, se ci siete e volete alzare la mano anche solo per un passaggino, mettete dentro la testa nel negozietto e dite ciao. Ripeto, 342-342-2190. A proposito di vestiti leggeri, parlavamo del vestito colorato di Elisa oggi, che è una primizia. Sì, no, qualcosa che qui non si

0: mai visto, quindi grande stupore alla corte di Francia, grande festa alla corte di Ale. E per questo tuo leggerissimo vestitino rosa che tanto ben ti sta. No, no, ma perché poi uno deve aggiungere anche al...
1: Grazie Ale, lo apprezzo molto.
0: Ti sta molto bene, ma te sta bene tutto addosso. E, guarda, se fossimo fuori onda farei delle battute di pessimo gusto che evidentemente
1: e io
0: eviterò.
1: Risponderei alle tue battute.
0: Assolutamente,
1: quindi,
0: d'accordo.
1: Okay.
0: Senti, ma invece non so se avete letto, e proprio tu Elisa mi hai regalato questa splendida notizia che mi ha un po' ingentilito, ma non è neanche il termine corretto, reso ancora più simpatico, diciamo così, il popolo giapponese a proposito di vestiti, perché è stato, visto che il grande caldo ha colpito non solo noi, non solo l'Europa, ma evidentemente tutte le zone del mondo, chi più chi meno, anche in Giappone hanno sdoganato l'outfit da ufficio. Sai che il giapponese ci ha sempre creduto molto, no? La giacca, la cravatta, insomma essere vestito per l'occasione lavorativa. Fa talmente caldo che hanno sdoganato i Bermuda. Cioè adesso il giapponese mi può andare a lavoro in Bermuda, immaginare il popolo giapponese che magari sta benissimo, perché per l'amor del cielo, io per esempio sto malissimo in pantaloncini, li uso, ma avendo le zampette da pollo non mi donano tantissimo. Però mi fa piacere, insomma, pensare, immaginare questi grandi uffici super tecnologici in Giappone, però così occupati da tutti i lavoratori giapponesi che non so perché nella mia testa a quel punto quei pantaloncini sono tutti bambini che lavorano in questi uffici. Tra l'altro Bermuda, mi sono sempre chiesto perché li chiamiamo Bermuda e pantaloni corti, avrà mica a che fare con le isole Bermuda? E in effetti sì, proprio da lì arriva il termine. Sì, perché sono stati tra i primi, o comunque avevano un grande successo i pantaloncini, diciamo al ginocchio, negli oltre 300 isolotti, credo siano, così se qualcuno di più, qualcuno di meno, di questo grande arcipelago. E quindi da qui, insomma, nel momento in cui tutti gli abitanti o quasi utilizzavano i pantaloncini corti, da qui, insomma, si è cominciato a chiamarli Bermuda. Una volta si diceva, mia nonna diceva, i pantaloni alla zuava. Ecco, su questo non saprei perché, se qualcuno lo sa mi sa dire da dove deriva il termine zuava con la V. Come sempre il numero è quello 342 342 2190. Se invece non lo sapete, adesso abbiamo tutto il tempo del mondo per recuperare questa importantissima informazione e regalarvela. Prima però arriva Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino, alle 14:14 su Capital.

0: Gruppo di Minneapolis, i Semisonic, che hanno trovato proprio il loro successo grazie a questa Closing Time, datata 1998, ma come avrete potuto intuire da quel rock tipico degli anni 90. Quindi ascoltato alle 14.24 su Radio Capital, dove nel frattempo sono arrivati copiosi, poi archiviamo l'argomento, perché ho scoperto che in Italia sono tutti sarti. Perché è giusto, siamo il paese dell'alta moda e dell'alta sartoria, e quindi per fortuna c'è gente che ne sa molto più di me di cosa stiamo parlando. Ho chiesto se qualcuno mi sapeva dire, piccola reminiscenza, quella lucina che mi si era accesa poco fa sul pantalone La Zuava, porca miseria, ma perché si chiama La Zuava? Però prima volevo salutare Christian che si prende delle confidenze.
1: Vabbè, ma te hai tirato fuori un termine,
0: sì.
1: Pantaloni alla Zuava, vabbè, ma... Io sono vecchio, ma sei vecchio anche te.
0: Ma come ti permetti?
1: Mamma mia, che ricordi, la nonna, la mia nonna, pantaloni alla Zuava,
0: sì,
1: grande.
0: Sì. Grande, grande la nonna. Ciao Christian, un abbraccio, si scherza. E poi ci sono commenti più tecnici.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Sono Pier da Pordenone.
0: Sì.
2: I pantaloni alla Zuava si chiamano così perché sono dei pantaloni tipici della popolazione degli Zuavi.
0: Ah, ecco.
2: La popolazione orientale, europea, sì. Orientale.
0: Ok, grazie. Quindi deriva anche in questo caso da una popolazione. Va bene, abbiamo almeno, quantomeno mi sono tolto una curiosità, ho scoperto qualcosa, ho colmato una lacuna. Tutti coloro che però hanno detto che erano pantaloni lunghi, no, sono un po' più lunghi sotto il ginocchio, ma poi rimboccati, e se non ho capito male hanno quella specie di gonfiore che gli dava quella particolare forma per la quale tutti poi li abbiamo ricordati. Tutti meno me, evidentemente. Lui arriva dall'Olanda, si chiama Alan Clark. Questa è Father and Friend.

0: alla batteria Larry Mullen.
1: Al basso Flea. Al piano Norah Jones. Come away with me.
0: Ai cori Les Supremes. Alla chitarra George Benson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
3: Radio Capital. Solo bella musica. Stories.

quanta delicatezza nelle corde e nella voce di Don McLean in questa Vincent, sottotesto Starry Starry Night, per quei pochi che non lo sapessero, canzone di Don McLean appunto dedicata a Vincent Van Gogh, la Starry Night, la notte stellata, credo il quadro più famoso insieme ai girasoli di Van Gogh, che credo sia conservato al MoMA di New York, quindi insomma molto bello, molto poetico. Tra l'altro Van Gogh personaggio assurdo, non so se qualcuno abbia letto la storia, e ho visto il film addirittura con chi era l'attore? William Dafoe, quello che ha fatto Goblin nel primo Uomo Ragno, era lui, sì, era lui, che era identico, con la barbetta rossa, era veramente identico, e la vita di Vincent Van Gogh evidentemente assurda. Tra l'altro lui ha una produzione enorme di tele, di quadri, pur dipingendo poco, perché lui dipinse per circa una decina d'anni, ma produsse circa, credo, quasi 900 quadri, quindi immaginatevi, veramente uno a uno dietro l'altro. Tra l'altro ritraeva sempre se stesso, perché non aveva i soldi per pagare un modello, e quindi usava se stesso allo specchio per dipingere i quadri, e per risparmiare sulla tela a volte si dice, perché credo che nessuno abbia mai grattato una tela di Van Gogh, che usasse la stessa più volte, cioè andasse a dipingere sopra altri suoi dipinti, quindi davvero davvero assurdo. Tra l'altro Don McLean credo abbia un particolare debole per le storie un po' tristi, perché molti di voi Don McLean lo ricorderanno più che altro per questo pezzo.

un incidente aereo, Porto Via, Buddy Holly, Richie Valens e The Big Bopper Richardson, quindi un disco che tutti conosciamo e poi che ha avuto anche delle cover abbastanza note e importanti. Comunque grazie Don per questa bella musica che ci hai regalato, com'è bella quella che ci regalano Sam Fender e Olivia Dean. Questa si intitola Rain Me In.

Le 14:41 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital. Lale Prisco con voi fino alle 17 di questo pomeriggio. Volevo ringraziare un po' di nostri ascoltatori, un po' di nostre ascoltatrici che si affacciano, quindi alzano la manina, mettono la testa fuori dal finestrino, si bruciano e la rimettono dentro per prendersi l'aria condizionata dell'automobile. E al 342-342-2190, in particolare ringrazio Roberto per l'ottima musica, cioè lui ringrazia noi per l'ottima musica che proponiamo, ma non solo a te, a tutti. Noi siamo la vostra playlist di questo lungo viaggio che magari dovete affrontare in questo caldo pomeriggio di agosto, mercoledì 5, quindi saluto anche Giovanni, lungo viaggio da Firenze, però non ci dici dove, va bene, ovunque tu sia, buon viaggio e qualsiasi chilometraggio ti manchi ancora da percorrere. Poi è molto divertente perché qui nella famiglia di Radio Capital fuori onda poi succedono cose chiaramente ed è partito il gioco delle somiglianze.

si parlava di Van Gogh, per qualcuno io sono Van Gogh, perché una barbetta rossa aiuta, però ho tutte le orecchie. Questa è una battuta brutta, ma che in realtà mi sentivo di fare. Tra l'altro, anche sull'orecchio mancante di Van Gogh ci sarebbe tutta una storia, perché molti sostengono che se lo sia autotagliato, ma c'è una piccola frangia di studiosi che sostiene che quell'orecchio sia stato in realtà tagliato da Gauguin durante un litigio tra loro due, che erano molto amici, e poi Van Gogh, per coprirlo, abbia detto di essersi autoinflitto quella ferita sull'orecchio. Vabbè, e poi tutti voi che avete scritto che ad Amsterdam una tappa obbligatoria è quella al museo dedicato a Van Gogh, vabbè, inevitabile come tappa tra le tante, diciamo, di quando si va ad Amsterdam.

A proposito di voci delicate, è arrivata anche quella di Fabio Concato su Radio Capital. 51 minuti dopo le 14, mi innamoro davvero, questo è il titolo della canzone appena ascoltata. Tra l'altro Concato, fresco, insomma, ha compiuto 73 anni un paio di mesi fa in tour, quindi qualora foste dei suoi grandi fan, ma anche se non lo foste, magari invece foste solamente ad Ancona, tipo l'8 agosto, sabato in piazza Cavour alle 21:30, suona Concato, quindi lì in zona, insomma, un bel modo anche di passare la serata. Poi ci si sposta in Sicilia, 17 agosto a Zafferanetnea, quindi siamo in provincia di Catania, anfiteatro comunale Falcone Borsellino, e poi in piazza Salemi in provincia di Trapani il 18 agosto, quindi martedì 18, poi si concluderà la parte estiva del tour di Concato, che riprenderà solo il prossimo autunno a novembre dal Veneto, a iniziare da Padova. Però è un tour davvero molto molto lungo, quindi grandi complimenti anche per la Resistance, caro Fabio, per un tour che si concluderà il prossimo 19 maggio a Sassari al Teatro Comunale. Quindi insomma le date le avete, o meglio avete l'inizio e la fine dall'estate fino al termine di questo tour, poi nel frattempo insomma in mezzo a tante altre

trovate. Che se avete voglia di cercare online, insomma, sicuramente troverete, avrete magari anche il tempo di riuscire ad andare a vedere e sentire Fabio Concato, che nel frattempo appunto avete sentito qui su Radio Capital, dove aspettiamo anche i vostri saluti e i vostri messaggi, sempre ben accetti al 342-342-2190. Nel frattempo mettiamo l'ultimo disco di questa prima ora per quanto ci riguarda, andiamo in Inghilterra, oltrepassiamo la Manica. Lui è un ex militare che si è dato alla musica e l'ha fatto anche molto bene, sicuramente meglio, ecco, che andare con armi in mano. James Blunt, Stay the Night on Radio Capital.

Anche perché è sicuramente più redditizio fare il cantante e andare in giro per il mondo a suonare che fare il militare, direi, caro James, visto che ti sei appena comprato, cioè lo so che lo sai e te lo sto dicendo, ma te lo voglio ricordare che se hai voglia di berti una birra, ti sei appena comprato un pub a Londra, nel quartiere di Hammersmith, West London, quindi non andare a spendere soldi in giro, vai lì perché il pub è tuo, quindi puoi spillarti la birretta da solo, quindi no, lo dico anche ai fan di James Blunt, che magari fossero a Londra o dovessero andare a Londra nei prossimi giorni, non è aperto in fase di ristrutturazione il pub, ma insomma nei prossimi giorni dovrebbe aprire il Carpenter's Arms, questo è il nome del locale che appunto sarà sotto la gestione di James Blunt, un po' come, e i fan di Londra lo sapranno sicuramente, ed eccomi qui, lì non era suo in realtà, si era sparsa la voce che quel locale all'angolo di Camden Town, quel pub meraviglioso, fosse di Amy Winehouse, in realtà era solo quello che la scomparsa cantante britannica ha sempre frequentato nella sua vita, parliamo del The Holy Arms, questo appunto enorme, ma come tanti sono enormi, di pub inglesi che appunto campeggia lì a Camden Town, quel bel quartiere in cui ci sono tutti i mercatini, la banalizzo un po' tanto per capirci, ecco, quando era ancora in vita avreste avuto la possibilità, qualora foste capitati da quelle parti, di trovare Amy Winehouse seduta a uno di quei tavolini che tanto l'hanno ospitata nel corso della sua lunga carriera, tra

0: altro pub nel quale aveva anche lavorato prima di diventare l'Amy Winehouse che tutti noi poi abbiamo imparato a conoscere. Va bene, piccole cose, piccole guide turistiche per neofiti di Londra, ma tanto Londra credo che non abbia certo bisogno dei miei consigli su cosa vedere e dove andare, anche perché insomma i pub a Londra sono l'ultima cosa che potete non trovare camminando in giro per le strade della capitale britannica. Va bene, sono le 14:57, vuol dire che la prima ora che abbiamo passato insieme volge al termine. Piccolo spazio pubblicità, le Capital News e poi torniamo per la seconda ora qui con Ale Prisco. A tra poco, ciao.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Sono le 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. 181 voti favorevoli, contrari 126 e 12 gli astenuti. L'Italia aveva chiesto all'Unione Europea maggiore flessibilità sulla spesa per energia e difesa. Giorgetti ha spiegato che Roma punta a ottenere lo 0,6% del PIL aggiuntivo per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa. La decisione finale della Commissione europea arriverà a ottobre. Giorgetti ha spiegato che le coperture per le misure nazionali arriveranno anche da tagli alla spesa dei ministeri. C'è l'accordo sul risarcimento per la morte di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni che lo scorso febbraio non ha superato il trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera e la famiglia. C'è riserbo sull'entità della somma pattuita. L'Oira, Po, Reno e Danubio sono ai minimi storici. Copernicus lancia l'allarme sui maggiori fiumi europei. Dalle immagini satellitari emerge l'impatto diffuso della prolungata siccità che sta colpendo gran parte del continente. Sul Reno la riduzione dei livelli idrici sta limitando il trasporto di merci e interrompendo le catene di approvvigionamento industriali dell'Europa centrale. Lo sport: europei di nuoto a Parigi, in corso la 5 km femminile in acque libere. Intanto arriva una medaglia che vale tanto, è quella di bronzo per Gregorio Paltrinieri, conquistata nella 5 km di fondo, una medaglia tanto attesa. Ecco il nuotatore azzurro.
5: Uno dei momenti in cui magari perdo un po' di fiducia in mezzo alla gara e perdo quei punti di riferimento che mi fanno rimanere aggrappato alla gara. Ieri è successo così, oggi sapendo quello che era successo ieri ho cercato di resistere lì in mezzo, perché la situazione era più o meno uguale. Mi sono portato a casa un risultato migliore, quindi sono contento che anche da un giorno all'altro riesca a fare questi adattamenti. Prima medaglia nella Senna che prendo nella mia vita, quindi anche in una stagione dove non mi sono mai sentito benissimo, e forse questo minava un po' le mie sicurezze venendo qua, e comunque me la sono giocata in tutte e due le gare alla fine, quindi sono contento.
4: Alle 16 torna Capital News.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi, una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente e un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite.

quanto hai ragione, Roberto. Sembra ieri, sono già passati 53 anni dall'uscita di questa meravigliosa canzone degli Aerosmith, di quella meravigliosa enorme bocca, aggiungo io, di Steven Tyler, ascoltata alle 15:07 su Radio Capital, tra l'altro uno dei pezzi sempre della mia adolescenza. E nonostante io sia arrivato qualche anno dopo, ma avevo ancora, gli Aerosmith erano ancora in fase produttiva e quindi avevi la possibilità, no, di conoscere anche pezzi che erano, come dire, arrivati prima della tua venuta al mondo. No, mi fa specie che invece magari i ragazzini di oggi, ascoltando Dream On, pensano a qualche pubblicità. Non

pensano agli Aerosmith, ma dicono: no, ma è quella della pubblicità, che è quella roba che fa un pochino strano e toglie un po' di poesia e di arte a un pezzo meraviglioso che ha segnato sicuramente la storia della musica. Quella che state ascoltando appunto è Radio Capital, 8 minuti dopo le 15. Io sono Alessandro Prisco con voi fino alle 17 di questo pomeriggio di mercoledì 5 agosto. È un po' come quando, adesso poi le cose a me vengono in mente così strada facendo, è un marchio che credo non esista più, ma qui chiedo la conferma a Elisa: il marchio Fiorucci. Cioè, magari ha assunto un altro nome, non lo so, ma credo non esista più. Però aveva come, utilizzava come figi, quelli che i ragazzini, da ragazzini definivamo angioletti. Che, ah certo, l'angioletto di Fiorucci. E non cretino, quello è di Raffaello, se proprio vogliamo. Che aveva, non come logo, aveva tutte sulle stampe, come le proprie fantasie delle borse, dei vestiti. Adesso non era magari proprio il mio campo, però sto andando un po' a memoria. Chiedo sempre poi conferma agli ascoltatori o alle ascoltatrici se dico cose in cui si ritrovano, oppure se sbaglio in qualcosa. È 342 342 2190, così come no, anche in quel caso era un po' togliere dell'arte e un po' banalizzare e mercificare un qualcosa che era arrivato molto prima e che era decisamente più alto. Poi noi ci prendiamo anche cura degli ascoltatori. Volevo rispondere a Giuseppe, che con molto garbo e con molta eleganza ha mandato un messaggio scritto un pochino lungo che non vi leggerò, ma solo per chiedere il titolo di una canzone che abbiamo passato, lui dice ieri, ma in realtà era lunedì, che io ho definito perfetta per un film di Quentin Tarantino. Adesso io ti dico, tu non sai, non ti ricordi quale fosse, ci stai chiedendo quale fosse, te lo dico: era Private Idaho dei B-52s. Quindi se vi interessa tutti potete andare ad ascoltare dopo le 17, anzi dopo le 20, quando avrà finito anche Gigi Ariem, forse potete andare a sentire quella canzone se vi ha un po' incuriosito. Va bene, dai, come detto abbiamo due ore da passare insieme, la musica continua, le mie parole invece si fermano quando stanno per essere sostituite dalla voce di Francamente, che qui sta per cantare la sua cattedrale.

0: 15:13, di nuovo buon pomeriggio e ben tornati qui su Radio Capital. Giulio scrive: hai ragionissima, poteva venire in mente anche a me, ti invidio per esserci arrivato prima, ma vogliamo parlare di All You Need Is Love dei Beatles, che veniva riconosciuta dai più giovani come la sigla di Strano Amore. Che amarezza, che è vero, ci sta. D'altronde poi quando si utilizzano delle grandi canzoni, delle grandi musiche, delle grandi colonne sonore del passato, è inevitabile che quando il tempo si dilata molto tra le nuove generazioni e l'origine della musica, per forza di cose si tende ad abbinare il primo incrocio che hai con quel tipo di arte lì. Poi per fortuna spero che la vita ci regali la vera conoscenza dell'origine dell'arte con la quale poi ci troviamo a imbatterci. Volevo salutare anche chi ha voglia di parlare con Radio Capital al 342-342-2190.
1: Cherubini di Fiorucci me li ricordo benissimo,
0: sì,
1: c'erano
0: brava.
1: Anche le figurine, sì. Ma non dimentichiamo che Fiorucci amava molto anche le pin-up, c'erano anche le figurine con le pin-up.
0: Non mi ricordavo le figurine. Poi qualcuno dice che l'azienda Fiorucci esiste ancora, probabilmente in qualche, come dire, in qualche differente, con qualche logo differente, non lo so, sarà stata acquisita immagino da qualcuno di più grande, ma non lo so, non voglio addentrarmi in discorsi che non mi interessano neanche particolarmente e che sicuramente non riguardano il mio campo. Va bene, il mio campo invece è la musica, direi di mettere subito, sì, perché dura tanto, lo voglio sentire dall'inizio. Questo è un disco che i Simple Minds hanno scritto apposta in occasione dei 70 anni di Nelson Mandela. Cantavano sul palco di Wembley, di uno stadio totalmente pieno. Poi Nelson Mandela, insomma, era il 18 di luglio del 1988, per i 70 anni appunto di Mandela. Mandela poi avrà appunto questo Mandela Day, il suo giorno dedicato dall'ONU proprio ogni 18 luglio di tutti gli anni, quello in cui nacque era il 1918, appunto il signor Mandela vedeva la luce del giorno. Simple Minds, Mandela Day su Radio Capital.

Era una Mariah Carey 24enne, quella che nel 93 cantava Dream Lover. 24enne perché? Perché era ancora priva di tutti i bonus natalizi, perché mancava ancora un anno, All I Want For Christmas Is You, e quindi tutte quelle royalties natalizie che dal 94 in poi avrebbe cominciato a mettere via ogni Natale, ogni periodo così di feste, non si erano ancora manifestate. Vabbè, Mariah, è andata bene, bene, bene, bene, bene. Siete su Radio Capital, tra l'altro, a proposito di Natale, non c'entra niente, non sono un grande fan del periodo, ma sono un grande fan del fresco, soprattutto in questo di periodo. E non vi nego che quando magari ci sono due dischi, come si dice in gergo, legati come questi, quindi uno dopo l'altro senza interruzioni, ne ho approfittato per dare un piccolo occhio a quell'amichevole che si sta giocando a Perth tra Milan e Inter. No, vabbè, sai, tutti orfani di calcio qui senza il mondiale, almeno le partite di precampionato, se uno può, anche solo per curiosità, un occhio glielo dà. Chi se ne importa del risultato, non ve lo dico neanche, tanto non è quella la cosa principale, ma visto che stanno giocando appunto in Australia, a Perth, la stagione è diversa dalla nostra. E quelli seduti in panchina, cioè i giocatori che non giocano, hanno un piumino addosso. Leggero, leggero, però hanno il piumino addosso. E questo crea molta, molta, molta, molta invidia. Per noi che evidentemente stiamo vivendo tutt'altro periodo, con temperature molto, molto diverse dalle loro, va bene. Ah, volete il risultato? Va bene, 1-1 nel frattempo, ma non so neanche se sia finita, ma non è quella la cosa importante, ma qui si parla, certo, adesso arrivano i messaggi 342-342-2190, perché tra chi odia il calcio, ma c'è anche chi lo ama. Saluto subito Fabio al volo e la Furtentus Furtus Club, perché sta giocando anche la Juve, non lo so, non l'ho guardata, ma mi sembra che stesse vincendo. Ma questo non è un programma sportivo, ho solo detto che a Perth fa molto fresco, quindi preferirei di gran lunga essere in Australia che qui a Milano, ma in questo studio qui in via Massena 2 di Radio Capital si sta comunque molto molto bene. Oh, guarda come si intitola la canzone che sta per arrivare. Irene Grandi, Bruci la città.

0: Alla voce Lucio Battisti.
1: Alla chitarra Bruce Springsteen.
0: Alla batteria Stuart Copeland.
2: Ai fiati Chicago.
3: Ingegnere del suono Alan Parsons.
0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

La voce femminile è quella di Cher, quella maschile è quella di quello che all'epoca era suo marito Sonny. I got you baby, alle 15:35 minuti qui su Radio Capital, uno dei dischi credo più belli per quanto mi riguarda, soprattutto di coppia, ecco, e di una coppia innamorata, tanto che lui, ma credo che la maggior parte di chi è all'ascolto lo sappia, scrisse questa canzone che propose a Cher quando era ancora nel sonno. Lei si svegliò, lesse il testo, lesse due accordi, o meglio sentì due accordi, e non era convintissima. Dopo evidentemente credo si sia convinta della bellezza del successo che poi ha avuto questa meravigliosa I Got You Baby. Ma a proposito di coppie, adesso il momento serietà, attenzione, l'Ale Prisco è il momento serietà. Non ho visto, per quanto mi riguarda oggi, abbastanza risalto a quella che secondo me è una celebrazione o una ricorrenza abbastanza importante. 45 anni fa oggi, era il 5 agosto del 1981, il Parlamento italiano cancellava dal codice penale due quelle che ho definito aberrazioni giuridiche: il delitto d'onore e il matrimonio riparatore, che sono due condizioni, due situazioni che per fortuna noi qui, vista la nostra età, non abbiamo vissuto, ed era un'epoca, o quantomeno ci vedeva molto molto molto piccoli. Elisa, che è la persona che sta lavorando con me in questi pomeriggi, non era ancora nata credo all'epoca, quindi ritieniti fortunata di essere nata dopo il 1981, ma tutti bene o male sappiamo insomma di cosa si trattasse, insomma, quando per difendere il proprio onore in una società assolutamente patriarcale, quella da cui oggi stiamo un po' rifuggendo tutti, l'uomo che adesso non so neanche come esplicitare un concetto di una gravità secondo me assoluta, comunque che fosse la moglie, che fosse la figlia, che fosse la sorella, diciamo, la violenza dell'uomo sulla donna era considerata quasi un attenuante nel momento in cui questa andava a salvare il cosiddetto appunto onore dell'uomo. Oggi per fortuna siamo arrivati all'esatto opposto, cioè al concetto di al reato di femminicidio, che invece è un aggravante per chi commette un reato violento contro le donne. Quasi peggio, ma forse no, vabbè, comunque siamo sullo stesso livello come concetto, il matrimonio riparatore. Cioè è una violenza su una donna che avrebbe poi portato a una gravidanza, mi devi sposare. No, questa cosa non funziona più, e non lo dobbiamo, insomma, la figura di Franca Viola, che anche in questo

caso. Credo non debba stare qui a raccontare, ma giusto ricordare la 17enne di origine siciliana che ebbe il coraggio per prima di ribellarsi dopo una violenza subita e dire: no, io non voglio legare la mia vita a quest'uomo, anzi io denuncio quest'uomo. E da lì in poi, insomma, la società per fortuna ha iniziato a cambiare, a modificare, e oggi possiamo, insomma, vivere in un mondo che non faccio fatica a definire migliore. Migliore anche perché ci sono cantanti che arrivano proprio dalla Sicilia, Levante.

Sirene, la canzone di Levante alle 15:41 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital e saluto tutto il mondo femminile che si è affacciato al 342-342-2190 che evidentemente ha apprezzato un ricordo che pensavo sarebbe stato oggi più semplice, più condiviso, ecco, non dico su tutti i giornali ma almeno sui quotidiani, quantomeno quelli online, ricordare come facevo, come ho fatto poc'anzi, 45 anni che non saranno il 50 ma anche il 45esimo anno dall'abolizione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore, mi sembrava quasi doveroso. In effetti, come dice Gaia, fa impressione pensare che è l'anno dell'abolizione appunto di questi due, di queste aberrazioni giuridiche, ribadisco, sia solo il 1981, che per certi versi sembra ieri, per altri invece sembra assolutamente lontanissimo. Quindi 342-342-2190 il numero per interagire con Radio Capital, che attenzione, abbiamo un'oretta e un quarto ancora per stare insieme fino alle 17, le leggerezze poi arrivano perché comunque sono i pomeriggi d'estate, i pomeriggi d'agosto e giustamente non è che ci si possa appesantire, ma se certe cose poi succedono in questo periodo è giusto anche sottolinearle. Volevo salutare anche gli orfani perché giustamente io sto sostituendo i titolari di quest'ora che sono in meritata vacanza, quindi saluto Luca De Gennaro, saluto Mixo, tra un 20 minuti

saluterò anche Marco Biondi quando entrerò nella sua di fascia, tutti in ferie, e capisco che ci siano persone magari abituate a un altro tipo di trasmissione, a quest'ora altre voci, la radio è anche abitudine, ma tant'è, insomma, agosto è un po' il mese che va fuori dalle abitudini, si lasciano le case, si va in vacanza, si conoscono persone nuove e perché no, anche alla radio si conoscono voci nuove. La mia è quella di Alessandro Prisco, parlo in terza persona come facevano alcuni allenatori che si sentivano super fighi, gli allenatori di calcio, quelli insopportabili che appunto parlavano in terza persona, ma così è andata. Va bene, la musica sempre comunque protagonista qui su Radio Capital, parole sì, ma almeno appunto con una base sotto. Queste sono quelle di Steve Winwood, While You See a Chance. Radio Capital, buon pomeriggio.

0: A chiudere questa doppietta musicale, la musica e la voce di Jason K, Jamiroquai con Cosmic Girl, 50 minuti passati dopo le 15 qui su Radio Capital. Chissà, mi stavo chiedendo, se Jason K, sapete, essere grande appassionato di macchine molto molto molto veloci, la Ferrari e Lamborghini, ha venduto la sua Ferrari verde, che qualche mese fa avevo letto aver appunto messo all'asta 4 milioni. Adesso io non so, magari c'è qualche fan che con una colletta nel corso di questi mesi è riuscito ad accaparrarsi appunto la Ferrari verde di ottimo gusto, tra l'altro, Jason, se mi permetto, messa all'asta. Va bene, si scherza comunque, altro pezzo appunto degli anni 90 legato all'adolescenza di tanti di noi, e l'altro giorno si parlava anche di personaggi legati al mondo della musica che magari abbiamo cercato di imitare, chiusi all'interno delle nostre stanzette quando eravamo poco più che adolescenti, e Jason K era sicuramente, per le sue movenze, uno di quello. Un po' di saluti, anzi un po' di spazio alle voci arrivate al 342-342-2190. Saluto nella fattispecie Carmine.
1: Ciao Alessandro.
0: Ciao.
1: Ben trovato.
0: Cioè, grazie.
1: Sono un vecchio ascoltatore, sì, di Radio Capital.
0: Ah,
1: da
0: bene.
1: Una vita.
0: Sì.
1: Una vita.
0: Sì.
1: Eravamo ragazzini, sia Mary Cacciola che io.
0: Ma come, pensate, ma come ti permetti?
1: Sono contento di sentirti.
0: Sì, va bene, ma non era questo il concetto.
1: Bocca al lupo,
0: sì,
1: per tutto.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao,
0: buona
1: grazie
0: vita.
1: Di farmi, per farmi compagnia.
0: Ma
1: ciao, grazie.
0: A te. Siamo qui apposta. Però mi ha fatto molto ridere. Era ragazzina anche Mary Cacciola, quindi figurati. Ma un po' di rispetto per la signora di Radio, anzi per la signorina di Radio Capital, Mary Cacciola, che assolutamente salutiamo e abbracciamo forte, forte, forte. E, va bene, cosa facciamo? Dai, mettiamo ancora un disco. Tanto c'è tempo. Che ci frega. E soprattutto è la musica la protagonista dello spazio che abbiamo, che abbiamo a disposizione qui su Radio Capital. Un po' più recente però. Questa è Pompei, loro sono i Bastille.

0: mi sembra un po' un déjà vu da Pompei a Parigi, perché ieri eravamo nella stessa situazione e sono felice di essere ancora nella stessa situazione. Quale, direte voi? Quella di annunciare un altro oro agli europei di nuoto. Così, proprio cotta e mangiata, notizia appena arrivata, ma quando, insomma, sono buone, perché non darle? Taddeucci, quindi la stessa di ieri, ha fatto il bis. Oro anche nella 5 km di fondo, che ricordiamo, a Parigi il fondo lo stanno correndo. Ciao Ale, sta nuotando. Nuotano nella Senna. Ora, ricordiamoci che tra 4 mesi hai le squame dopo che hai nuotato nella Senna nell'agosto parigino, però nel frattempo ti sei portata anche a casa delle medaglie, quindi complimenti veramente a Taddeucci, insomma, per questi ori e per tenere alto, insomma, il tricolore azzurro anche in questo europeo di nuoto. Tra l'altro oggi credo che anche Gregorio Pellegrini, ciao Paltrinieri, ha portato a casa un bronzo, quindi medagliere che si è arricchito. Pellegrini una volta ce ne regalava tante di medaglie, l'ottima Federica Pellegrini, che adesso ha altro a cui pensare. Nel frattempo leggo i vostri messaggi che arrivano al 342-342-2190. Ora però non c'è più tempo per andare oltre, ma sicuramente, insomma, dei saluti sparsi non mancheranno anche nella terza e ultima ora che avremo da passare insieme, quindi qui fino alle 17. Piccolo spazio pubblicità, poi le news e poi ritorniamo, come detto, per l'ultima ora insieme.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Almeno 3 persone sono state accoltellate nel centro di Londra a Covent Garden, lo riportano fonti di polizia, precisando che una donna è stata arrestata, la matrice dell'attacco non è ancora stata chiarita. In Italia il governo avvierà i negoziati con la Commissione europea per utilizzare lo 0,6% del PIL per gli interventi sulla sicurezza energetica e circa lo 0,9% per sicurezza e difesa. È arrivato l'ok della Camera alla risoluzione sulle comunicazioni del ministro per l'economia Giorgetti, che chiede sostanzialmente di aumentare il debito pubblico in favore di spese orientate alla difesa. Giorgetti, che durante le repliche ammette quanto sia difficile chiedere uno scostamento del genere.
7: È una scelta difficile venire a chiedere lo scostamento per la difesa. Credo che la politica si dica anche assunzione di responsabilità e devo dire che così per cultura, per disposizione personale sono molto sensibile alla cultura del dovere. E davanti al dovere non si scattona, non si scappa, non si diserta.
6: Mentre le opposizioni evitano il voto sul loro testo che avrebbe cristallizzato la frattura dentro il Partito Democratico sul no alle armi, un no che invece risuona chiaro dalle parole del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
8: Guardate che il nostro no al riarmo non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica. No, quando si tratta dell'interesse dell'Italia noi ci siamo sempre. Quando si tratta di difendere gli interessi dei cittadini noi ci siamo. Quel no è frutto di una chiara visione. Ci state portando così in un'economia di guerra. Io non so se ne siete consapevoli o lo state facendo inconsapevolmente. E guardate che una strada senza ritorno. Dovreste rileggerli i libri di storia.
6: L'esercito israeliano intanto riprende i bombardamenti nel sud del Libano, lo annuncia proprio l'IDF, che motiva l'azione come una risposta a una violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. In mattinata un'esplosione nel sud del Libano ha ferito soldati israeliani. Un razzo di SpaceX si schianta sulla Luna, nell'impatto si è formato un cratere 27 metri di diametro. Per gli esperti le forze gravitazionali hanno modificato la traiettoria della navicella, l'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa 3 tonnellate di esplosivo, pari a un quinto dell'esplosione nucleare di Hiroshima. Siamo allo sport, doppietta azzurra agli europei di nuoto, secondo oro in 2 giorni per Ginevra Taddeucci, che vince nella 5 km in acque libere della Senna, dopo la vittoria di ieri nella 10 km, medaglia di bronzo a Barbara Pozzobon. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili, salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque, salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente, con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young.

La terza ora insieme qui su Radio Capital. Earth, Wind and Fire, Gotta Get You Into My Life. 7 minuti passati dopo le 16. Ringrazio nel frattempo tutte le persone che si sono fatte vive al 342-342-2190. Ne approfitto per salutare Angelo, visto che davanti a me ho la persona nella sua tridimensionalità dal nome Luca Sacchi, cioè colui che decide la musica che state ascoltando. Scrive Angelo, quindi Luca, presta bene le orecchie. Ciao, lavoro in una zona dove non è facile ricevere stazioni radio, che mi chiedo quale sia l'Antartide probabilmente. Ma ieri mi sono sintonizzato casualmente su Radio Capital. Mi sono trovato ad ascoltare Simon & Garfunkel, Dire Straits, Pink Floyd, Bob Marley, Frank Sinatra, Phil Collins, James Taylor. A un certo punto mi sono tirato un pizzicotto per dire, cazzo, ma sono... Questo lo aggiungo.

Io, ma sono sveglio. Ragazzi, una programmazione davvero di alta classe. Ho minacciato mia moglie qualora cambiasse stazione. Complimenti. Complimenti che, guarda, Angelo, sto girando direttamente a chi la musica la sceglie per voi e quindi crea la playlist che vi accompagna in questo pomeriggio e non solo, e continuerà a farlo per la serata, per la mattinata di domani, insomma per tutti i giorni a venire. Così non avete neanche quello sbattimento mentale di scegliere la musica bella, tanto lo facciamo noi per voi. Saluto anche Monica, un'altra che si è affacciata da poco, 342 342 21 90, che ringrazio. Sì, mi ritroverai poi nei weekend da settembre 18-20, sabato e domenica, insieme alla mia amica e collega Matilde Amato. Nel frattempo, come detto, abbiamo ancora quest'ora per stare insieme, quindi musica, visto che è bella, perché non mandarla? Andiamo in Irlanda, la voce è quella di Paul David Hewson, meglio conosciuto come Bono Vox.

Street of Dreams, U2, 16 e 12 minuti su Radio Capital. Se poi siete dei veri fan degli U2 o U2, come li abbiamo chiamati fino a pochi anni fa, quantomeno io e tanti altri, immagino che siamo cresciuti con ascoltando appunto la musica della band irlandese, o meglio dublinese. Proprio a Dublino ieri c'erano Bono Vox e The Edge. L'occasione non era delle più simpatiche e delle più allegre, cerimonia ai funerali, insomma, di Glenn Hansard, sapete, il cantante che è scomparso la settimana scorsa, irlandese proprio come loro, 56enne, scomparso, di conseguenza l'amicizie sono anche quelle, non dico dei coetanei, perché c'è stato anche un messaggio molto molto toccante di Patti Smith, però insomma c'erano anche gli U2 alla cerimonia. Tra l'altro il messaggio è stato proposto proprio da Bono Vox, quello arrivato da parte di Patti Smith. Bono Vox che ha anche recitato e cantato Beautiful Day proprio in occasione del funerale, video che potete anche ritrovare fra l'altro sulla pagina Instagram, sul profilo Instagram di Radio Capital, ho visto insomma pubblicato pochi istanti fa, per cui davvero toccante. Bella anche la scelta, se mi posso permettere, di Beautiful Day in un'occasione così apparentemente triste, però sempre apprezzato, e questa è un'usanza che noi non abbiamo, in alcuni paesi probabilmente sì, di rendere, di cercare di rendere

meno triste quando l'occasione è già triste. Adesso non dico di fare le feste quando appunto ci sono situazioni come questa, però insomma non avere sempre quella quella scelta o quell'approccio molto molto drammatico a una situazione che ahi noi prima o poi ci vedrà tutti i protagonisti, come diceva uno dei come si diceva in uno dei miei film preferiti, Quattro matrimoni un funerale, non so se voi l'avete mai visto, ma c'era poi la persona che perde la vita in questo film, diceva sempre: non mi piacciono tanto i matrimoni, preferisco i funerali perché so che lì prima o poi sarò protagonista. Ecco, il concetto della frase era più o meno questa. Adesso sembra, già vi vedo che le manine vanno lì a toccare le zone che non dovrebbero essere toccate, ma davvero lo sto dicendo con il sorriso sulle labbra. Per cui bello sentire gli YouTube, bello sapere che insomma hanno portato il loro contributo ai funerali che si sono svolti ieri di Glenn Hansard a Dublino. Come detto, se vi interessa il video, sul profilo Instagram di Radio Capital. Radio Capital che nel frattempo prosegue e vi propone la sua ottima musica per farvi compagnia in questo caldo pomeriggio del 5 agosto.

0: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

inconfondibile voce di Luciano Ligabue su Radio Capital. L'ho messo via alle 16:23. Allora, volevo salutare un po' di persone che hanno evidentemente il mio stesso approccio per quanto riguarda le situazioni tristi, come quella descritta pochi minuti fa, in cui raccontavamo della partecipazione di Bonovox, di Edge, insomma, degli U2, degli U2 al funerale di Glenn Hansard che si è svolto.

0: morto ieri nella chiesa San Patrizio a Dublino, e nella scelta della celebrazione, insomma, da parte di Bono di cantare Beautiful Day, ripeto, video che potete trovare anche sul profilo Instagram di Radio Capital. Quindi arrivano anche note audio come quella di Cristina, eccola qua.
1: Buonasera signor Prisco.
0: Buonasera Cristina.
1: Cristina di Lariano.
0: Sì.
1: Pure io sono d'accordo col signor Garrett.
0: Ah, quello
1: del
0: di...
1: film Quattro matrimoni e un funerale.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Anzi, io chiedo una festa per il mio funerale.
0: Certo, certo.
1: Voglio vedere facce tristi.
0: No, no, no, no. Anzi, tutti felici perché no, questo no, però insomma capisco bene quell'approccio. Adesso sono ironico, ma l'ironia fa parte della nostra vita e, come diciamo spesso io e la mia collega Matilde Amato, l'ironia prima o poi salverà il mondo. E poi arriva Paolo, mi piace molto, dal Sudafrica. Mi piace perché intanto ci stai ascoltando veramente da molto lontano, ma le distanze sono azzerate ovviamente con la radio. Quel momento in cui si ricorda il defunto, scrive con serenità e affetto tutti insieme, con un rinfresco e qualcosa da bere, nelle culture anglosassoni si chiama awakening, traduco io il risveglio, ci sta. Quando morì mia madre ne organizzai uno dopo il funerale. Eravamo a casa dei miei, chiaramente in provincia di Ferrara, invitai tutti, ma nessuno voleva venire perché si sentivano fuori luogo, imbarazzati, presi male. Volevano lasciarci soli nel nostro dolore, aggiungo io, quella che sarebbe esattamente la nostra cultura in determinate situazioni. Poi in realtà tutti sono venuti ed è stato una sorta di successo e un po' un cambio di mentalità, ecco, mi sento di aggiungere. Grazie Paolo per la tua testimonianza, quindi organizza, poi quando Cristina arriverà comunque alla fine, ecco, ci sarai tu a organizzare anche le feste per tutti noi, tu che sei più avvezzo a questo genere di celebrazioni, che ribadisco, secondo me così dovrebbe essere per certi casi e per certi versi. Va bene, dai, mettiamo ancora un disco, 16:25 minuti, arriva la bella voce di Robbie Williams.

0: al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge. Al sax Clarence Clemons.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

I Heard It Through the Grapevine. Inserita in un film meraviglioso che spero abbiate visto, datato 1983, Il Grande Freddo, e che proprio vedeva, anche in questo caso stavamo parlando in maniera molto ironica e molto sorridente di situazioni in cui ci vengono a mancare persone care, e questo è un film che appunto vedeva degli amici riunirsi dopo anni, ritrovarsi dopo anni, grazie o per colpa, vedete voi qual è il termine e l'espressione migliore, alla morte di un amico comune. Film meraviglioso, ripeto, Il Grande Freddo 1983, impreziosito da una splendida colonna sonora, tra cui questa canzone appena ascoltata di Marvin Gaye. Ma a proposito di vite, perché il grapevine è la vite, no? Dove si coltiva l'uva, ho bisogno di voi. 342-342-2190, soprattutto ascoltatori di Radio Capital del Centro Italia. Io quest'estate sarò in giro tra Umbria e Abruzzo, e direte voi, e chi se ne frega, e avete tutte le ragioni del mondo, ma essendo una zona a me sconosciuta, ed è per questo che ci vado, perché vorrei conoscerla, sono un grande fan delle sagre, le sagre estive, e il Centro Italia, come voi sapete, insomma, regala delle serate, luoghi e momenti assolutamente divertenti. Ma una cosa che si sta perdendo, e di questo mi dolgo, leggevo che le intelligenze artificiali, questo è il titolo della, diciamo, notizia, insomma, dell'articolo che ho letto, si sono prese anche le sagre. Noi le ricordiamo per quelle belle cartellonistiche, quelle belle grezze, non so se rendo l'idea, fatte male ma volutamente male, cioè talmente brutte da essere belle e immediatamente riconoscibili. Adesso se avete voglia ditemi anche qualche titolo di qualche sagra, che adesso non me ne vengono in mente, ma ce ne saranno davvero mille, ribadisco, 342-342-2190, tanto che qualcuno adesso sta cominciando a dire che forse certe cartellonistiche cadono, adesso vengono riprodotte con l'intelligenza artificiale, andrebbero invece riportate alla loro, come dire, bruttezza originale. ribadisco il concetto, ma non riesco a trovare altre parole per esprimere appunto quella sensazione che avevamo quando guardavamo, e continuiamo spesso a guardare appunto i cartelli che ci indicano le serate nei vari paesini della provincia italiana, che sono sempre molto molto molto belle. Quindi un ritorno al passato, dove l'intelligenza artificiale sta cercando invece di insinuarsi. Chiaramente ha reso il lavoro dei copi molto molto più semplice, ma togliendo, diciamo, la verità, la purezza di quella che è comunque una manifestazione che resta assolutamente di paese e di goliardia, che proprio appunto ha bisogno di qualcosa magari di meno pettinato. Ecco, questo è il termine molto milanese, ma che mi sento di poter usare. Quindi se avete consigli, 342-342-2190, se avete anche qualche locandino, perché no, da inviare, che poi magari un giorno diventeranno anche preziose, perché io sono di quella politica lì che non si butta mai via niente, soprattutto i bei dischi e la bella musica. Slow down.

0: Why Don't We Slow Down, 16:41 minuti su Radio Capital. Grazie per la partecipazione al 342-342-2190. Partecipazione direi doppia su un doppio argomento affrontato poco fa. Il film Il Grande Freddo, mi fa piacere perché un sacco di gente l'ha visto e soprattutto tutti si ricordano, ne sono arrivati da vedere davvero tanti, che l'attore, lo dico ridendo, ma vabbè ragazzi, che fa la parte del morto nella bara, che in realtà ha avuto poco risalto perché non era ancora quello che sarebbe diventato, credo forse non si vedesse neanche del tutto, era Kevin Costner, che poi ha avuto una carriera anche abbastanza un po' una parabola, quella di, vabbè, un po' per tutti, però c'è chi invece continua ad andare verso l'alto e resta nell'Olimpo della propria arte, in questo caso quella attoriale, Kevin Costner, diciamo che in una fase, mi sento di poter dire, un pochino calante. Poi le sagre, Marina, giusto perché siamo in zona, quindi in zona L'Aquila, sì, credo di poterci passare, sagra dei ceci e dello zafferano a Navelli, non mi fa venire tantissima voglia, no, nel senso, d'estate, te lo dite voi, che sagra vuoi andare d'estate, sarà tutta a base di cose pesantissime, e in effetti avete ragione anche voi, e mi scuso anche per aver citato il film Il Grande Freddo in una stagione che evidentemente non è quella corretta e vi dà, come dire, una sensazione diversa da quella che in realtà state vivendo. Poi insomma qualche nota audio, e tanto abbiamo tempo, vai Anna.
1: 2004, sì. Primo anno in Salento di molti che sono seguiti.
0: Ah, ma è un ricordo questo, ok.
1: Una sagra fra sì. tutte, per me è rimasta scolpita. Il sì. nome è La Sagra
0: sì.
1: dell'Uporcu sì. Pri. Non chiedetemi tri. Che cosa voglia dire. Ciao Anna da Cuneo.
0: Ciao Anna, l'Uporcu ci possiamo arrivare in Salento, sul free o sul tri chiedo aiuto agli amici del Salento, che so che insomma la Puglia è un grande bacino di ascoltatori di Radio Capital, e se avete voglia, se volete dare un aiuto così per togliere questo dubbio che Anna si è portata dietro per tanti anni, 342-342-2190. Ah, vabbè, intanto noi vi regaliamo della bella musica, non che questa sia una novità, così come che la musica bella arrivi anche da un attore italiano che risponde al nome di Franco Battiato. No time, no space. Questo è il titolo, Radio Capital.

0: Delicate, Terence Trent D'Arby, Radio Capital. Delicate quanto invece non sono delicate, cioè delicate le sagre che ci state, mi state proponendo, che io delle quali adesso io farò giustamente menzione per educare tutti e magari, perché no, conoscere anche posti nuovi, perché adesso, a parte gli scherzi, le sagre sono utili soprattutto sia per conoscere appunto realtà magari lontane dalla nostra, ma anche per conoscere cucine molto molto lontane e piatti che non avevamo mai provato. Intanto gli amici salentini sono accorsi in aiuto di quella della nostra ascoltatrice che aveva partecipato alla sagra anni fa del porco pri, ma non sapeva cosa fosse. Infatti era confermato insomma che in Salento si tenga questa sagra, e pri sarebbe, qualcuno dice, la razza del maiale, poverino, aggiungo io, però quella è. Tra l'altro, stessa sagra che scoperto si tiene anche in Sardegna, grazie agli ascoltatori sardi che ci hanno fatto notare questa cosa, perché alla fine siamo tutti fratelli, l'Italia è un bellissimo paese che ci accomuna anche in questo tipo di situazioni. Una nota audio, una precisazione, anzi un'alternativa che mi dà l'amica Marina citata poc'anzi.
1: Ciao, sono Marina. Ciao. Quella della sagra dei cesci, dello
0: sì.
1: Zafferano.
0: Sì.
1: Se non ti piace la sagra dei cesci,
0: no, vabbè.
1: C'è la sagra della gongola a Garrufo.
0: A Garrufo, va bene.
1: Sant'Omero, sì. Dal 5 al 9 agosto, mi pare. Ciao, buon pomeriggio.
0: Sì, da oggi quindi. Da oggi il 5, no, non ce la posso fare. Domani siamo ancora qui, no Maurino? Tra le 14 neanche. Dopodomani siamo ancora qui, tra le 14 e le 17. Niente, mi sa che sta sagra la saltiamo. Facciamo alla prossima. Però ringrazio anche Vera che segnala la sagra della fregnaccia, trovata per caso in Abruzzo con tanto di listino. Sagra della fregnaccia, perché la fregnaccia scopro grazie a te che essere un primo piatto tipico di questa cucina contadina locale. Scoperto anche che sarà città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, guarda caso, il 28 di agosto, quando io compierò 50 anni. Dove passarli se non alla sagra della fregnaccia? Porca miseria. La cosa migliore che mi potesse capitare. Io scherzo, ma guarda che non potremmo anche vederci lì. Ci mettiamo d'accordo, mi scrivi su Instagram, le prisque. E organizziamo e ci vediamo tutti lì. Grande festa alla sagra della fregnaccia. Vai Roby!

0: perché la sagra di Ceccio dello Zafferano è una sagra meravigliosa che si tiene in un posto stupendo, il paese di Navelli è un borgo, uno sborgo dei borghi meraviglioso. D'altronde le sagre si fanno d'estate perché si mangia, si beve, si canta e si balla. Quindi invito tutti a partecipare.
1: Va bene, abbiamo fatto anche la giusta pubblicità. Grazie Carla per la tua testimonianza, che poi mica ho detto che non che è brutta, e chi c'è mai stato? Dico solo che non mi faccio lo Zafferano, non lo abbino tanto all'estate. Ecco, mettiamola così. Va bene, me ne devo andare. Saluto, guarda, per ultimo Walter, dice: ma dai, sei del 28 agosto, io del 27. Va bene, auguri. E Michael Jackson era del 29. Pensa un po', che bella allegra combriccolina di vergini che siamo. Dai, ci risentiamo domani qui su Radio Capital a partire dalle 14, grazie a chi ha lavorato con me, grazie a Maurino, grazie a Elisa. Adesso la linea passa a Roma, arriva il mio amico Gigi Ariemma, io sono Alessandro Prisco e come detto ci risentiamo domani qui su Radio Capital a partire dalle 14. Passate davvero una buona serata, ciao, baci.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: iliad.it. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Abdul El Sayed ha vinto la candidatura democratica in Michigan. Secondo le proiezioni della CNN, il candidato dell'ala progressista Dem otterrà quindi la candidatura per il Senato statunitense. Ha sconfitto la deputata Haley Stevens e il presidente Trump denuncia elezioni truccate nello Stato. È una delle aree elettorali più corrotte degli Stati Uniti, se non del mondo intero, così Trump sui social. Ancora allerta caldo in Italia, oggi 25 bollini rossi, domani saliranno a 27. Non è mai successo prima d'ora. Intanto è allarme incendi in Europa, bruciano 435.000 ettari, 100.000 in più rispetto all'estate scorsa. In Italia le fiamme hanno distrutto più del 133% di ettari rispetto alla media degli ultimi 20 anni. E il quadro tracciato dal nuovo report del WWF. Ecco la direttrice italiana Isabella Pratesi a Radio Capital.
8: Roghi sempre più intensi, sempre più vasti e sempre più ingestibili. In Europa quest'anno sono andati in fumo quasi 500.000 di ettari, ovvero 100.000 in più rispetto al 2025, che era già stato l'anno peggiore nelle ultime due decadi. Ma i paesi più colpiti sono stati la Spagna, la Francia, con purtroppo numerose vittime umane.
7: 4 medaglie in un giorno per l'Italia agli europei di nuoto a Parigi, bronzo per le azzurre nell'acrobatica a squadre, secondo oro in 2 giorni per Ginevra Tadeucci, che vince nella 5 km in acque libere della Senna dopo la vittoria di ieri nella 10 km. Ecco Tadeucci ai microfoni della RAI.
9: Parigi mi piace, fortunatamente mi piace anche come città, quindi spero che continui così. Sono felice, meglio di così penso che adesso non potevo fare.
7: E nella stessa disciplina medaglia di bronzo a Barbara Pozzobon, sentiamola sempre alla RAI.
10: Sono riuscita a togliermi di dosso l'ansia e la paura di osare e questo ha portato insomma questo bronzo.
7: Terzo posto anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km nella gara di fondo. Alle 18 torna Capital News.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

London Calling, The Clash. E siamo ritornati fino addirittura al decennio degli anni 70 con loro, proprio 1979 per la precisione. Sono 6 minuti dopo le 17, buon pomeriggio a tutti, un grande ciao e un grazie ad Alessandro dai nostri studi di Milano che vi ha fatto compagnia nelle ultime 3 ore. Io sono Gigi Riemba e ho portato come anche oggi Fabio Amoroso, senza la cui assistenza tecnica non possiamo proprio andare in onda, perché è lui che spinge i tasti, quindi fa ascoltare la musica e non solo, anche le news, anche la mia voce. Salutiamo Anna Filiaggi, che ha prodotto la redazione di questo programma e che vi farà compagnia fino alle ore 20. Quindi, visto che insomma abbiamo 3 ore da stare insieme, io direi meno parlato subito e poi lo faremo con calma.

Jungle The Wave. Questo era il terzo singolo dopo Carry On, gli altri due Someday Somewhere, il terzo già estratti da questo album che vedrà la luce il 14 agosto, quindi tra pochissimo, e sarà il loro quinto album in studio, si intitola Sunshine, e di Sunshine ne abbiamo più che a sufficienza direi in questi giorni. In più, se vi piacciono, se vi piace il loro groove, il 15 novembre saranno nell'unica data che faranno a Milano all'Unipol Forum, l'unica data che faranno in Italia in assoluto, Unipol Forum di Milano 15 novembre 2026, stiamo parlando dei Jungle. Poi ci sono già dei saluti che mi stanno arrivando, vedo il 342-342-2190, sapete, a vostra disposizione il WhatsApp di Radio Capital per qualsiasi comunicazione. Ciao Gigino, mi dice Michele, ciao anche a te, ricambio, saluto Francesco che mi manda un poster con una festa particolare che si terrà, credo, dalle parti del Salento, vedo in provincia di Lecce, magari ne parliamo più tardi. Saluto intanto anche Dario, ciao Gigi, buon pomeriggio, io sono qui al mio paese, ma dai, come la Brancale, se il tuo paese non badi neanche a spese, scommetto. Vuoi che ti mando una poesia? Sì, basta che mi modifichi il testo della canzone lì di quel paese lì, quella del paese, quella sì, di Levante, che noi non mandiamo comunque, vabbè. Non so perché ce l'ho in testa, vabbè. E mettiamo un'altra cosa, sempre il repertorio italiano, ma direi di tutt'altro genere, che poi tra l'altro ci rinfresca anche un po' nel titolo, Quando piove, e mi sa, guardando le previsioni, che succederà tra un bel po' di tempo, ma intanto chiudiamo gli occhi e immaginiamoci che cade una pioggia rinfrescante con Pino Daniele.

sono Sting dal 99, quindi insomma già lontana l'esperienza con i Police, che dicevamo l'altro giorno, visto le cause legali pendenti tra Summer, Copeland e Sting stesso, sarà un po' difficile riprendere anche in futuro, insomma staremo a vedere. Intanto loro vogliono 2 milioni di dollari o almeno l'equivalente in diritti per la musica che gira ovviamente sui social e sui vari programmi di streaming, addirittura dal 2016, per un accordo che va rivisto secondo gli altri due membri della band dei Police. Però intanto Sting continua a guadagnarne di suo, anche quest'estate qualche concerto, e il prossimo, proprio questa domenica che viene, il 9 di agosto, in una location veramente pazzesca, che è la Villa d'Este sul Lago di Como, un posto bellissimo davvero, c'è addirittura una dichiarazione del CEO di Villa d'Este, si chiama Davide Bertilaccio, che dice: con Sting vogliamo regalare ai nostri ospiti non solo una serata, ma un ricordo destinato a durare per sempre. E adesso indie band americana dal nome alquanto improbabile, che però ci ha regalato questo hit del 2014 che spesso suoniamo su Capital, Same Motel, My Type.

0: con The Bunnymen, la voce è quella di Ian McCulloch. Questa è The Killing Moon, la richiamo a Marta che dice di averla molto gradita nel pomeriggio. Sono le 17.27, buon pomeriggio di mercoledì 5 agosto. E per tutti i fan di Echo the Bunnymen anche una breve notizia, un flash. Il prossimo 18 settembre arriverà, 12 anni dal penultimo, un nuovo album di inediti in studio di Echo the Bunnymen che si intitola Apples for Isaac, cioè mele per Isacco, anticipato da un singolo che è già in circolazione. Se cercate su YouTube magari lo trovate, se siete curiosi. Si intitola Brussels is Haunted. Haunted vuol dire qualche cosa di infestato dai fantasmi. Bruxelles è infestata letteralmente. E intanto loro se ne stanno in giro per il mondo a portare in giro la loro musica e il loro meglio dal 1978 al 2026. Alla voce George Michael.
1: Alla batteria Roger Taylor. Rap di Tupac Shakur.
0: Alla chitarra Prince.
1: Al basso Mark King.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: Castelli Antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente e un pomeriggio frenetico. L'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
10: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1,248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Jason Brown, bellissima, Running on Empty, ci ha riportati al 1977. Lorenzo ci ha inviato al 342-342-2190 un messaggio dicendo: oggi non ne state sbagliando una, e noi siamo contenti che ti piaccia la nostra programmazione musicale. Siete in molti, ovviamente, che ce lo fate sapere. Intanto Jackson Brown purtroppo insomma ha subito un lutto abbastanza pesante, ha perso suo figlio alla fine dello scorso anno. In realtà insomma era grandicello, aveva 52 anni, però insomma, è stata una scomparsa improvvisa che ovviamente l'ha gettato in uno stato di totale prostrazione. Adesso rimesse insieme le forze, visto che appunto bisogna tentare di superare anche con l'attività ovviamente anche i lutti, a volte è meglio elaborarli così, facendo delle cose, insomma, ha deciso di rilanciarsi in concerto. E pensate che i biglietti per le 3 date annunciate a Los Angeles prossimamente sono andati polverizzati nel giro di veramente pochi minuti, al punto che hanno dovuto aggiungere una quarta a questo Hollywood Pantages Theater di Los Angeles. In bocca al lupo ovviamente al grande Jackson Brown, bravissimo davvero. 17:38, parlavamo di messaggi. Beh, allora possiamo anche leggerne qualche d'un altro, insomma. Ad esempio, ecco, Silvana dice: io sono in Puglia, sto andando al Loco Rotondo per il concerto questa sera di Enzo Avitabile. Vai, così facciamo anche un po' di pubblicità, ci fossero ancora biglietti e qualcuno di voi volesse assistere a questo concerto. Salutiamo Francesco da Verbania, salutiamo anche l'amico Franco del nostro zoccolo duro degli ascoltatori di Radio Capital Super Fan Club, che da Faicchio, credo che siamo qui nell'Appennino, dalle parti di Benevento, l'Appennino Campano, dice: vedi che invece un po' di pioggia c'è stata, visto che Pino Daniele prima su Capital cantava quando piove, e aspetta che piove, e lì qualche goccia, qualche schizzicheata l'ha fatta, causa temporale. Voglio dedicarvi la musica adesso di questo giovane, ci riporta di indietro di 5 anni, ma lui è attualmente in attività ovviamente una decina d'anni, quindi si chiama George Cosby, originario di Brighton, ma in realtà lavora e produce a Londra, e questa canzone si intitola Real Love, George Cosby. Well,

Real Love. E proprio a Londra, al Lightroom, già ad aprile di quest'anno c'è uno spettacolo multimediale, immersivo, dedicato a David Bowie, si intitola You Are Not Alone. Ma sono tante le celebrazioni per ricordare David Bowie, questa grande figura del pop internazionale, che insomma arrivava dall'Inghilterra, nel decennale della sua scomparsa. Ad esempio c'è stato il Dublin Bowie Festival, ha messo insieme le celebrazioni per i 50 anni di Station to Station e i 10 anni dall'uscita di Black Star. Ma sono state anche delle pubblicazioni speciali per il Record Store Day che si è tenuto in aprile, di cui noi siamo stati radio ufficiale, noi di Radio Capital, dell'edizione italiana. E sono usciti anche dei libri. A gennaio, ad esempio, di quest'anno è uscita questa biografia di Paul Morley, che è un giornalista che ha scritto molto di musica. Si intitola David Bowie, Oltre lo spazio e il tempo, e c'è un'edizione italiana, se vi interessa, edita da Oepli. Quindi se volete approfondirlo, perché no? Così avrete una visione di David Bowie a 360 gradi. E questo è proprio Bowie, Modern Love.

chitarra, questa Runaway Train del Soul Asylum, l'album è del 92, si intitola Great Dances Union. E niente, adesso siccome mi è capitato l'occhio su diverse date di artisti che attualmente sono impegnati in concerto qua in Italia, mi è caduto l'occhio su questa data che riguarda un artista che è anche venuto a far parte del cast di una Capital Jam molto di recente, è stato anche in un nostro Capital Live al Castello Sforzesco, quello di un paio di anni fa, col quale celebriamo ovviamente la fine della primavera e l'inizio dell'estate di Radio Capital. Stiamo parlando di Tiro Mancino. Ecco, Tiro Mancino saranno presenti molto presto, adesso vi dico anche dove precisamente. Allora, vediamo se riesco a ritrovarlo, perché me l'ha scritto la nostra bravissima Anna, ovviamente, ma io sono un pochino così. Allora, sono al Rosetto degli Abruzzi e ci sono esattamente questa sera, quindi non perdetelo se vi piacciono. Poi ovviamente c'è anche la possibilità di ascoltarli qui, gratis. Casomai non volete fare tardi e non siete al mare, a Rosetto degli Abruzzi, che comunque rimane una splendida località da visitare, e insomma suppongo che ci sarà molta gente da quelle parti. Dopo il Tiro Mancino, direttamente le news. Qual-

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. C'è l'intesa tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, nello specifico sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione, annuncia il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che poi spiega che la dichiarazione congiunta sta per essere firmata se parti terze non ostacoleranno il processo. In Marocco 25 persone sono state incriminate per il traffico di migranti verso Ceuta. La procura di Teutana ha avviato un procedimento per il passaggio illegale verso l'esclave spagnola. Una settimana fa, oltre al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, i presunti trafficanti sono accusati anche di violenze e resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni pubblici. Oggi l'interrogatorio di uno degli indagati per il crollo dell'edificio del Rione Pistonina a Messina. L'imprenditore Pasquale Dalì e gli altri due indagati sono accusati di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Le parole di Dalì, che nei giorni scorsi è stato operato per le ferite riportate nel crollo in cui sono morte 4 persone, subito dopo l'interrogatorio sentiamo.
3: Emotivamente male. E quanto riguarda, mi dispiace tanto per le persone che sono morte. Basta, non so che dire. Passato un paio di secondi, ho sentito solamente di scappare e basta, poi non. Ho preso una botta, perciò sono scappato.
2: È iniziata la seduta dell'aula della Camera sul caso del Mastro. Il relatore per la maggioranza in giunta per le autorizzazioni Pitalis ha spiegato all'Assemblea i motivi della proposta di diniego per la procura all'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario e il prestanome della Camorra Carocia, deliberata a maggioranza dalla giunta. Su questa relazione oggi voterà l'aula. Il Ministero dell'Istruzione dà i numeri sull'esame di maturità. Il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso. Più di 14.000 studenti hanno ottenuto la lode, soprattutto al liceo. Il classico si attesta all'8%, lo scientifico al 6,1%. I voti più alti vengono ottenuti nei territori che alle prove Imbalzi registrano le performance peggiori. Campania, Puglia, Lazio, Sicilia e Calabria. Prossimo appuntamento con Capital News alle 19.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Mr. Billy Paul nel 77. Solamente i più forti sopravvivono, soprattutto visto il caldo. Io spero di farcela fino alla fine del mese. Non è tanto stare qua in radio, dove abbiamo una fantastica aria condizionata, spero lo stesso per chi lavora ascoltando Radio Capi dall'altra parte, ovviamente, della radioline o dei vostri computer dove ci state ascoltando, ma i trasferimenti sono quello che t'ammazzano. Andare a prendere i mezzi pubblici oppure anche semplicemente raggiungere l'automobile, mamma mia. Vabbè ragazzi, ce la faremo, dai, ce la faremo, che ne so. Intanto speriamo che ce la faccia questo ragazzo qua, milanese, arriva dalla Barona, lui si chiama Lumiero, classe 97, un taglio di capelli da denuncia. No, no, vabbè, dai, no, perché? Dobbiamo accettarlo, ci piace. Lui dice di voler rappresentare questa ossessione che ha la generazione Z, che lui vuole rappresentare, per la musica vintage, quindi un certo tipo di espressione di musicalità che si usava da noi negli anni 60 sostanzialmente. Ha già partecipato anche al Miami Festival e adesso è alle prese con il suo primo grande tour, si chiama letteralmente così, il suo primo grande tour, quello di Lumiero per l'appunto. Il 12 agosto all'Agronegro Potenza, 14 agosto Santa Croce Camerina Ragusa, 16 agosto Siracusa, ma ancora prima, l'11 agosto a Carovilli Isernia. E questo è Lumiero. Vi assicuro che lui, guarda, cascasse il Duomo. Proprio così si intitola questa canzone, dai.

Firenze, il Duomo. Abbiamo parlato delle sue date, abbiamo parlato del suo primo grande tour e abbiamo detto anche qualche data. Intanto sono 11 minuti dopo le 18, è arrivato anche il parere di Adria al 342-342-2190 che dice interessante. E anche quello dell'amico Paolo che ci ha mandato un vocale e che ha cominciato a darci le somiglianze. Secondo me lui ricorda un po' quello lì, un po' Cammaria, ricorda un po', che ne so, Laszlo De Simone, ma non lo so, vabbè, insomma, comunque. Lasciamo chi ci ricorda Lumiero e vediamo che cosa vi ricorda invece questo pezzo qua che ci riporta diritti negli anni 80. Mamma mia, ragazzi. Questo veniva da un album che ha avuto un successo strepitoso, numero uno

Salum e di nuovo indietro più o meno da quelle parti, musicalmente parlando, a prima metà degli anni 90 con i Blind Melon, No Rain. Per chi si ricorda il video di questa canzone, c'era una petta, una bimba vestita da apetta che ballava, che doveva essere uguale alla sorella del cantante, del batterista della band, che invece figurava con la sua immagine all'interno delle note di copertina del disco. Vabbè, questa è una piccola curiosità. Mentre invece, parlando di artisti italiani che si esibiscono al vivo, allora c'era qualcuno che mi stava scrivendo al 342-342-2190 che andava questa sera a vedere, ecco, ogni tanto mi scrivete, ecco, devo andare a vedere questo concerto, vado a vedere l'altro, però poi magari i messaggi un pochino, no, si rimescolano, succede, vedi, però l'ho ritrovato. Guarda, Tullio che dice: grazie per la bella musica, Capital, questa sera invece vado a godermi il concerto di Fiorella Mannoia a Giulianova a Teramo. Molto attiva la scena musicale italiana dalle parti dell'Abruzzo, parlavamo dei Tiro Mancino a Roseto degli Abruzzi, invece a Giulianova questa sera in provincia di Teramo c'è Fiorella Mannoia, così noi vi teniamo informati. Mentre Carmen Consoli ha incantato il pubblico sardo a Tarros, in provincia di Oristano, una splendida località diciamo archeologica, quindi ha messo insieme la sua bella musica, una dimensione molto intima, pare che abbia avuto questo concerto, l'ha messa insieme a una scenografia pazzesca, che è una cosa che lei fa molto più spesso ultimamente, vabbè, al Teatro Greco di Taormina più di una volta. Questo succedeva il 28 luglio del 2026. E subito invece Carmen Consoli è da noi su Radio Capital. La scorsa ora abbiamo evocato la pioggia con Pino Daniele. Stavolta lo facciamo con questo pezzo del 2002 della cantantessa, Pioggia d'aprile.

0: negli anni 80 con Finian Cannibal, She Drives Me Crazy, dopo Carmen Consoli, molto gradita anche da Antonio, che ce l'ha fatto sapere con un vocale al 342 342 2190. Se vi interessa è il numero di WhatsApp di Radio Capital.
1: Alla voce David Bowie.
2: Alla batteria Ringo Starr.
0: Alla chitarra Eddie Van Halen.
2: Al basso Bernard Edwards.
3: Al piano Billy Joel.
4: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
6: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!

Mansfield Louise, correva nel 1979, non ancora neanche alla svolta degli 80. 18:33 minuti e siamo qua, Gigi Ariemma, c'è Fabio Moroso che dirà in regia, c'è Anna che è in redazione e che adesso mi ha scritto una cosa che io in realtà già sapevo, visto che parliamo di una novità. Allora, questo ragazzo che vi faccio ascoltare adesso, Joe, scritto DJO, è in realtà è lo pseudonimo di Joe Carey, che è anche un attore, quello che interpreta Steve Harrington in una famosissima serie televisiva, Stranger Things, che è un brano che è diventato una sorta di hit mondiale per il passaparola, ovviamente, che hanno fatto i giovanissimi fan di Stranger Things. E allora Joe, perché no? And

E insomma Stranger Things continua a lanciare hit o a rilanciarle, anche perché questo pezzo di Joe si è targato 2026, ma in realtà era già nell'album Decide del 2022. Però poi insomma il fatto, no, di essere stato inserito in quella serie, vi ricordate la storia di Running Up That Hill, pezzo dall'album Hounds of Love di Kate Bush 4 anni fa, era il 2022, mamma mia ragazzi, addirittura fecero, produssero delle t-shirts. Ne ho una nera con la scritta in rosso Kate Bush Saved My Life, perché sapete che il pezzo di Running Up The Hill quando partiva salvava la vita, no? Era il pezzo salvavita di Stranger Things. Comunque la stessa Kate Bush più di una volta si è espressa molto positivamente con il regista e con la produzione di Stranger Things, e te credo, mi ha fatto guadagnare un bel po' di soldini in revenues, ovviamente, in per quanto riguarda appunto i diritti d'autore. Adesso ci sono dei signori che stanno per ritornare, ragazzi, capitanati da Kevin Rowland, primo disco uscirà in settembre col nome intero di Dexys Midnight Runners, era dal 1985, più o meno dei tempi di Come On Eileen.

Lorenzo nel 95, l'ombelico del mondo. A lui piace fare festa con i suoi concerti. Dopodomani ad Olbia partirà il suo largo.

Bacca di Lorè. Si concluderà questa tournée il 12 e 13 settembre al Circo Massimo, per l'occasione si chiamerà Giova al Massimo, prima data già sold out, biglietti ancora solamente per il 13 settembre. E poi attenzione, perché al cinema a novembre arriverà questo Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, c'è anche già un trailer in giro che dice: io non vivo nel mondo, io vivo nel mio mondo. Complimenti a Lorenzo, uno che purtroppo per problemi fisici, psicologici, ha vissuto un po' nel suo mondo per moltissimo tempo, ma adesso se ne sta un pochino tirando fuori è proprio Luis Capaldi, che arriva adesso su Radio Capital con questo singolo.

0: listen to what I say, oh.
1: Ascoltate cosa vi dico. Adesso lasciamo tutto nelle mani della redazione per il news delle 19. Poi torno a farvi compagnia per l'ultima ora di questo pomeriggio qui su Radio Capital. Capito? Red Hot Chili Peppers, Snow, Hey Ho. E per arrivare alle news, la voce di Eddie Vedder con i Pearl Jam.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
7: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
7: Una produzione One Podcast.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: A degustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Le 19 a Radio Capital. Buonasera da Chiara Iorio. La Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia con 200 sì e 133 no. L'Aula, voto segreto, ha negato ai PM l'uso dei messaggi del deputato ed ex sottosegretario.

0: Alla giustizia e il prestanome della Camorra. Il Senato dà il via libera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti per l'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale 98 ISI. L'Italia chiederà all'Unione Europea maggiore flessibilità sulla spesa per energia e difesa. Roma punta a ottenere lo 0,6% del PIL aggiuntivo per l'energia e fino allo 0,9% per la difesa, ha spiegato Giorgetti. Uno studente italiano di 15 anni in carcere, in isolamento da 72 giorni a Malta, la denuncia dei genitori. Silvia Mobili.
1: Sono passati oltre 70 giorni dall'arresto di Flavio, il ragazzo che è accusato di procurato allarme bomba nella scuola, si trova in una cella con un letto, un lavandino non funzionante e un water. Il tutto sorvegliato costantemente dalle telecamere. La vicenda è iniziata oltre 2 mesi fa. Dopo l'arresto il ragazzo è stato trasferito per 4 giorni nella sezione per adulti. Poi è stato spostato nell'istituto minorile, dove però, secondo la famiglia, le condizioni di detenzione sarebbero rimaste particolarmente dure. È in isolamento, senza avere contatto con altri detenuti, con un'unica doccia alle 12, quando gli altri riposano. La famiglia contesta la violazione dei trattati internazionali. Del caso si sta occupando anche l'ambasciata d'Italia a La Valletta.
0: Emergenza caldo in Italia. Oggi 25 i bollini rossi, domani saliranno a 27. Si tratta di tutte le città monitorate dal Ministero della Salute. Alle 20 prossimo appuntamento con Capital News.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Bob Marley and the Wailers ci hanno riportato nel 1973 ad aprire questa terza ora con Gigi Riemma, Fabio Amorosi regia e Anna che è con noi in redazione. 6 minuti dopo le 19 arriveremo insieme alle 20 e poi vi lascerò con Capital Yacht Rock fino alle 22, poi dalle 22 partirà il Capital Summer Party guidato come al solito dal nostro Andrea Prezioso. Intanto c'è una novità che da qualche tempo, insomma ormai da un mesetto circa, è entrata a far parte della programmazione di Radio Capital, questo nuovo singolo dei Rolling Stones che ha anticipato un disco lingue straniere, Foreign Tongues, l'ennesima prova, l'ennesimo LP dei Rolling Stones, che però ormai sono rimasti in tre, lo sapete, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, l'hanno presentato questo nuovo album lo scorso 10 luglio del 2026 in una cerimonia spettacolare con un sacco di invitati illustri in quel di Londra, e poi hanno anche confessato che in realtà l'hanno registrato in tempi molto rapidi, meno di un mese al Metropolis Studios. E Mick Jagger ha anche definito il processo creativo molto spontaneo e divertente. E bravi Rolling Stones. Anche se però, per quanto riguarda il live, almeno nel 26 non se ne parla. Nel 27 dice vogliamo assolutamente ritornare in sella il tempo che Keith Richards riprenda la sua forma in

Che classe, ragazzi, che stile questi ottantenni. Rolling Stones, Jealous Lovers, dal nuovo album Foreign Tongues. In bocca al lupo ancora a Keith Richards, da tutti noi di Radio Capital e anche vostra, dagli ascoltatori di Radio Capital, che possa ritrovare una splendida forma e tornare dal vivo nel 2027 con gli Stones.

Billy Ray Cyrus 1992 Achy Breaky Heart. Sai che ci ha dato così, ci ha portato un po' veramente in salsa americana, ci ha buttati proprio, ci ha tuffati dentro alle 19:18. Buon pomeriggio ancora a tutti, buona serata, ormai è il caso di dire, nonostante il sole sia ancora lì, magari qualcuno si sta attardando in spiaggia. E adesso vi faccio accompagnare dalla musica di un cantatore italiano sempre più apprezzato, che è Cesare Cremonini. Adesso vi porto indietro di un 12 anni, da una canzone dell'album Logico. Una canzone bella, a me piaceva molto, Logico numero uno. Però anche per darvi questa notizia, il fatto che lui si è trasferito a Londra, che sta usando in questi giorni come una sorta di buon ritiro, addirittura vuole comporre una trilogia di album, prima delle quali potrebbe veder luce addirittura pubblicazione entro l'anno, in autunno. Si è chiuso nei Rack Studios ed è lì tra l'altro in buona compagnia di questa Rosie Danvers, che è un'arrangiatrice ma anche direttrice d'orchestra. Addirittura c'è un coro d'archi, c'è un'orchestra di archi composta interamente di musiciste donne. Però lui assicura l'album sarà molto rock, ma insomma staremo a vedere se sarà una trilogia tutta rock oppure solamente il primo dei tre. Comunque in bocca al lupo a Cesare Cremonini, che quindi evidentemente ha un'ispirazione che funziona in questo periodo qua. E adesso però, come promesso, ce l'ascoltiamo in salsa non particolarmente rock, questa canzone dal Logico 2014, Logico numero 1.

0: Lisa Stansfield su Radio Capital alle 19:27 e un parere di Samuele che dice: se posso permettermi, visto che è suonato Cesare Cremonini, un piccolo parere, io vorrei consigliare a tutti l'album Possibili Scenari, che era del 2017. Lo ritengo il suo lavoro più compiuto. Sapete che i vostri consigli e i vostri pareri ci interessano sempre. Potete farci sapere tutto quello che volete al 342 342 2190, il WhatsApp di Radio Capital.
1: Alla voce, Adele.

0: Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney.
1: Al rap Notorious B.I.G.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
0: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

va sempre più su Randy Crawford, che impreziosisce con la sua voce questo pezzo dei Crusaders dal sapore leggermente jazzy, Street Life, nella versione short. 19:34, siamo già arrivati a metà della settimana, ragazzi, mercoledì 5 agosto. Se questa è l'ultima settimana prima di concedervi le vacanze, immagino quale sarà la vostra ansia aspettando il venerdì. Magari starete effettuando gli ultimi preparativi. E poi magari invece c'è chi ascolta in vacanza e questa è l'ultima settimana di ferie. Vediamola anche. Vediamo se è il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto, vai. Noi siamo stati via a luglio, quindi sapete che il sottoscritto almeno vi farà compagnia durante tutto questo mese di agosto, tutte queste 4 settimane che ci porteranno fino al 29 di agosto. 19:34 diciamo, e questo dicevamo, e questo è il momento di assaporare invece qualche cosa a questo personaggio americano. Pare che sia il personaggio del momento, almeno tra i giovanissimi. Viene da pubblicare qualche giorno fa addirittura una sorta di album che segna una sorta di svolta cinematografica a livello di suono. È un concept album e lui si chiama Shaboozey. Questa però è una canzone da un suo album del 2024, Where I've Been Isn't Where I'm Going. Dove sono stato non è dove sto andando. E questa è Bar Song. My baby.

Who's he gonna buy song? Mancano ancora 22 minuti e poi dopo l'ultima edizione del Capital News vi lasceremo alla serata musicale di Radio Capital, prima con il Capital Yacht Rock e poi con il Capital Summer Party. Potete anche ballare, se volete, mentre, non so, mentre guidate, magari è un po' difficile dopo le 22 con la musica missata dal nostro Andrea Prezioso, oppure fate un piccolo party a casa con degli amici. Intanto c'è

Thank you, thank you, thank you. È quello che possiamo cominciare a dire. Non scorrono ancora i titoli di coda al nostro appuntamento di oggi pomeriggio, di questo mercoledì 5 agosto 2026. La fine del nostro programma che arriva tra un paio di brani, però insomma già thank you per i vostri messaggi, per avermi fatto compagnia qui al 342-342-2190. Lasciatemelo dire, insomma. Questa canzone di Alanis Morissette, peraltro, è il primo singolo che uscì nell'album che seguiva il suo successo clamoroso Jagged Little Pill, di un paio di anni prima, che la casa discografica sperava di bissare il successo. Fu un grosso successo nella prima settimana in cui questo album, che conteneva Thank You, che si titola Suppose Former Infatuation Janky, uscì sul mercato. Furono molto promettenti queste vendite, ma alla lunga l'album si rivelò l'underdog della sua programmazione, visto che proprio l'altro giorno si parlava di underdogs. Abbiamo suonato il pezzo di Alicia Keys e abbiamo spiegato, insomma, che l'underdog di solito è una persona un po' svantaggiata, ecco, diciamo, che non dai per vincente, ma che poi a sorpresa zac ti può fare appunto la sorpresona di arrivare, ed è quella per la quale si sentono di parteggiare moltissime persone, perché chiaramente è una sorta, no, di infatuazione per lo sconfitto, per quello che viene dato per sconfitto. Io proprio l'altro giorno, suonando la canzone di Alicia Keys, mi stavo scervellando per capire qual era quel gruppo inglese che aveva fatto una canzone che si intitolava proprio Underdog. Alla fine pensavo fossero gli Star Sailor, ma non erano loro, però la collocazione temporale era quella, più o meno anno 2001. Ed è venuto fuori che non erano appunto gli Star Sailor, ma i Touring Breaks. Dal loro LP di Optimist, questa è Underdog, Save Me.

Still It's Still Portugal, The Man era il penultimo per questa sera, anche perché l'ultimo ci riporta alla fine del secolo scorso, nel 99. Qui sono i Cousteau con The Last Good Day of the Year.

detto, e ancora qualche saluto agli ultimi amici che ci hanno mandato dei messaggi al 342-342-2190, ad esempio Monica, vi faccio gli auguri di buon compleanno in ritardo, Vincenzo dal Loco Rotondo, in Puglia, dove si tiene anche il Locus Festival, di cui noi di Radio Capital siamo ancora per quest'anno radio ufficiale, e anche a Patrizia, grazie a tutti voi, 342-342-2190 è il numero di WhatsApp. Ringrazio anche Fabio Moroso, che è stato con me in regia, Anna Filialgi, che è stata in redazione, da GGRM appuntamento domani pomeriggio dopo il nostro Alessandro Prisco e dopo le news delle ore 17. A proposito di news, vi lascio con l'edizione delle ore 20.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Le notizie alle 20. Buonasera da Chiara Iorio. Camera dice no all'uso da parte della procura delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, con 200 sì e 133 no. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei magistrati romani per usare i messaggi dell'ex sottosegretario alla giustizia e il prestanome della camorra. Protestano le opposizioni. C'è l'intesa tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, nello specifico sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione, annuncia il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che poi spiega che la dichiarazione congiunta sta per essere firmata se parti terze non ostacoleranno il processo. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino, il 45enne

0: accusato di femminicidio. Condizioni al limite della sopravvivenza nelle carceri italiane, la denuncia nel rapporto dell'associazione Antigone, celle con 40 gradi e sovraffollamento da record, Imma Baccelliere.
1: I detenuti in Italia sono 64.000, i posti disponibili poco più di 46.000. Era dal 2013 che non si registravano dati così drammatici sul sovraffollamento. Secondo i dati dell'associazione Antigone, in quasi la metà degli istituti ispezionati lo spazio calpestabile è inferiore al limite minimo di 3 metri quadrati a persona. Sono aumentate del 50% anche le presenze dei minori in carcere dopo il decreto Caivano, triplicati i bambini che vivono negli istituti insieme alle madri detenute. Lo studio di Antigone denuncia anche le condizioni delle celle in estate. Senza condizionatori e ventilatori, molti istituti si superano i 40 gradi. Nei primi 6 mesi del 2026, 38 persone si sono tolte la vita in carcere.
0: Lo sport, il tennis. Lorenzo Musetti vola al terzo turno del Master 1000 di Montreal. L'azzurro ha battuto il colombiano Mejia in 2 set, 7-6, 6-2. L'azzurro affronterà il vincente tra lo spagnolo Hodar e il francese Moutet. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening, a sweet soul. Nothing you can do about it, degli Airplay, ad aprire questa puntata. Ora Minute by Minute dei Doobie Brothers e poi You di Rita Coolidge.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era I Believe in Miracles di Mark Capanni. Adesso You're So Vain di Carly Simon. E poi Midnight Love di Sergio Mendes. Ma se vuoi portare sempre con te il meglio di Yacht Rock, trovi la web radio su capital.it e sull'app di Radio Capital.

0: Do It Again degli Steely Dan su Radio Capital Yacht Rock. Torniamo tra poco.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.

su Radio Capital Yacht Rock, Something Coming Out di Barry Manilow. Ora Georgi Porgi dei Toto, che vede la partecipazione vocale di Cheryl Lynn, che aggiunge al brano il suo caratteristico tocco soul, e poi Take the Money and Run.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era The Things We Do For Love, dei 10cc. Adesso Bright Fire, dei Fleetwood Mac. E poi Too Late To Turn Back Now, di Cornelius Brothers e Sister Rose. Nata quasi per caso come lato B, prima di diventare un grande successo.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

Questa era My Life di Billy Joel su Radio Capital Yacht Rock. Ora Cool Night di Paul Davis. E poi Hello, It's Me di Todd Rundgren.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Hold On dei Wild Cherry. Adesso Favela Music di Jim Capaldi e poi Tonight's the Night di Rod Stewart, che rimase per settimane al numero uno negli Stati Uniti, diventando uno dei maggiori successi della carriera di Stewart.

0: Tron è subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.

0: Jones.
1: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era Take the Long Way Home dei Supertramp. Ora Indian Summer dei Poco. E poi I Just Wanna Stop di Gino Vannelli.

Su Radio Capital Yacht Rock, questi erano gli Eagles con Best of My Love. Gianluca Costella seleziona la musica ed ora ci propone Rio dei Wavelength e poi Sexy Eyes di Dr. Hook.

0: chiudere questa puntata di Yacht Rock, Waiting for a Girl Like You, dei Foreigner. Appuntamento alla prossima puntata, qui su Radio Capital.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: Perché? Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
0: Capital Summer Party. Capital Summer

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: Capital Red Carpet.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Capital Red Carpet.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Capital Summer Party.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione One Podcast.
4: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Listen to Radio Capital.

Capital Gold. The best music for your night on Radio Capital.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia. In edizione

0: edicola, sul sito e sull'app.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Total Gold. The best music for your night on Radio Capital.

0: Testate a qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
6: Capital Gold.
7: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.